0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 300

0: €79,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: 6.01, buongiorno sfrecciati, rieccoci in compagnia della vostra Lau, oggi in solitaria per tenere compagnia a voi fino alle ore 10, quindi 4 ore da trascorrere nuovamente insieme dopo 15 giorni che ci hanno separato dalla nostra trasferta estiva. Quindi ringraziamo la Fra e Tobia che vi hanno tenuto compagnia in questi 15 giorni in diretta da Praia Mare. Invece io oggi sono tornata qui nella mia tana dagli studi di Roma, tornerà anche la nostra Juliet prestissimo. Nel frattempo saluto il nostro ascoltatore che questa mattina alle 5.55 si è cimentato a mandare canzoni alla nostra Juliet, quindi prometto che glielo dirò, riferirò tutto quanto. Quindi sfrecciati, rimanete con me 4 ore insieme e partiamo subito così. Fatboy Slim.

0: Le 6.05 arriva il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. E anche l'Irlanda si aggiunge al fronte dei paesi del nord, in tutto 7, e avvia i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti in Italia. A ottobre è atteso il report dell'Unione Europea sul nuovo patto europeo sui migranti. Intanto in Italia è scontro sui CPR nelle regioni che non li vogliono. La Toscana dice no. Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev, annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Andiamo in Italia con la cronaca. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione, l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. E andiamo al calcio. Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma, finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1. Oggi alle 18.30 Venezia Lecce e Frosinone Juventus, alle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Per la Formula 1 oggi si corre il GP d'Olanda. In pole Lando Norris, il pilota della McLaren, avrà al suo fianco George Russell su Mercedes, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri con la seconda McLaren, terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. È tutto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone ulteriore rinforzo sull'Italia, sarà una giornata di sole o al più a tratti un po' di variabilità. Rischio per qualche breve temporale solo sull'arco alpino, altrove una bella giornata anche sulle zone di mare del centro sud, con vento debole, mari calmi o quasi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:14 Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Se la vostra giornata non è iniziata bene, oppure se le vostre vacanze non sono andate bene, signori miei, il momento è questo. Lo conoscete benissimo e non vedevate l'ora che tornasse. What the fuck? 366-6634466 per sfogarvi, per lanciare tutti i vostri what the fuck. Ad esempio, qualcuno in casa con voi a un certo punto della sua vita decide di comprare un forno elettrico per fare la pizza, così preso da un estro creativo culinario che manco Iginio Massari, quindi porta il forno a casa a temperatura talmente elevata che partono le fiamme rischiando di mandare a fuoco tutta casa. What the fuck? Ovviamente ogni il riferimento a fatti, persone o cose è puramente casuale, quindi 366 63 44 66 per i vostri what the fuck.

The Bitter End e Placebo su Radio Freccia. Che ricordi questo video, ragazzi? Io penso che fosse uno di quei video in cui io mi ero direttamente innamorata del bassista dei Placebo. Non mi chiedete perché, sono amori così adolescenziali che poi tornano alla mente una volta che noi ripassiamo questi pezzi storici, questi pezzi cult della storia del rock. Ma intanto arrivano i vostri what the fuck al 366-634-466, come quello di Daniela che ci scrive: what the fuck a tutti, così in generale, me ne vado in Uganda dai gorilla e gli scimpanzé. Cara Daniela, che cosa è successo per scappare in Uganda dai gorilla e dagli scimpanzé? Comunque, se vuoi, io ti seguo. Intanto arriva questa, ragazzi, è straziante per quanto mi riguarda. Posso lanciare un what the fuck? Perché è bellissima, è una di quelle canzoni proprio che ti prendono lo stomaco, te lo strizzano così, quindi what the fuck al romanticismo che ci fa rilassare così la mattina quando dovremmo essere carichi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: Le 6:27, ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Stanno arrivando tantissimi dei vostri what the fuck al 366-6634-466, però poco fa abbiamo passato l'ultimo pezzo dei Casebian Superpowers e ci scrivono: oggi la nostra bimba fa 2 anni, ama il video della canzone dei Casebian, appena sveglia l'avete messa e lei, sì, la canzone delle paperelle, quindi grazie per il regalo da parte sua. Noi gli facciamo ovviamente tantissimi auguri. Intanto arrivano dei WTF, buongiorno.
3: Il WTF va al furgone dei giornali,
2: sì,
3: è arrivato 40 minuti in ritardo,
2: eh?
3: Ed io per consegnare in orario ridicolo mi trovo a volare rasoterra.

I Police con King of Pain su Radio Freccia, quello che potrei dire di me stessa, ragazzi miei, perché a proposito di What the Fuck, ma anche a proposito della nostra rubrica secondaria, che è quella di Medicina 33, che con Juliet portiamo avanti con orgoglio in questo programma, What the Fuck al nervo sciatico, che in questi giorni di camminate estreme, perché ho fatto un viaggio che non potete immaginare, e veramente ragazzi sono a pezzi, non so se sedermi, non so se restare in piedi, quindi come mi muovo male. Qui mi scrivono: io parto a dicembre per 3 mesi, pensaci Lau, in che senso pensaci? Ma pensate voi a me che sto qui a lavorare come tutti gli altri, se parti per 3 mesi fammi sapere dove vai, sono curiosa, io devo sapere tutti i cavolacci vostri. Intanto saluto anche la nostra Cassidy, che anche lei tornerà questa sera in diretta, intanto Alanis Morissette.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 6:40, ancora tantissimi What the Fuck qui al Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Ci scrivono al 366-6634-466. Lau, due settimane fa hai detto che stavi organizzando le ferie con l'intelligenza artificiale, la quale ti proponeva un maneggio. Alla fine ci sei andata a cavallo. Ecco, caro mio, guarda, tocchi pienamente un altro What the Fuck in riferimento alle mie vacanze, al mio viaggio on the road che ho fatto coraggiosamente in questi 15 giorni. Allora, quel maneggio si trovava a Lipica, una piccola città proprio a confine tra l'Italia e la Slovenia. Io sono andata lì per provare ad andare a cavallo, però what the fuck, sono capitata proprio il giorno in cui i cavalli non si potevano cavalcare.

Baby Bird, You're Gorgeous, mentre arrivano i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Allora, per questo dovete prepararvi psicologicamente, se state mangiando, se state facendo colazione, fermatevi un secondo. Lucrezia ci scrive: What the Fuck al super sconto dell'ipermercato per il robottino lavapavimenti. L'ho comprato felicissima, l'ho azionato per la prima volta e sono uscita di casa. Peccato che il mio cane avesse appena avuto un piccolo incidente di pancia in corridoio, quindi il robot ha preso l'ostacolo e lo ha spalmato con estrema precisione e uniformità su tutto il parquet di casa. 3 ore per pulire, what the fuck.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Foo Fighters con Window dalla nostra Top 20 alle 6:51, quando arriva però il momento di chiudere il nostro momento What the Fuck, che tornerà comunque di consueto il prossimo weekend, da venerdì a domenica, anche insieme alla nostra Juliet. Chiudiamo con questo di Alice, che ci scrive: What the fuck a me stessa, che ho scoperto oggi di aver pagato per 18 mesi consecutivi un abbonamento in palestra in una città dove non abito più dal 2024. Ero convintissima di aver fatto la disdetta tramite app e invece ogni mese mi hanno scalato 45 euro senza che me ne accorgessi dal conto. Praticamente ho regalato una vacanza al titolare della palestra, ma what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7.01, buongiorno sfrecciati, questo è il Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Summer ancora per poco perché come sapete da domani 24 agosto torneremo con il nostro palinsesto ufficiale, quello insomma che riguarda tutta la stagione autunno-inverno 2026-2027 in questo caso. Comunque restate con me fino alle 10, siamo nella seconda ora in cui lo sapete torniamo un pochino più serie perché si parla di attualità, toccheremo un argomento abbastanza comune a tutti, a pochi anzi potrei dire, non a tutti, quello dello smart working, però toccheremo qualcosa di un po' più particolare riguardo questo. Intanto un po' di Black Sabbath, Iron Man, tra pochissimo le news.

0: Già un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev e annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron, pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Andiamo in Italia con la cronaca. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. Ed è stato fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio del 24enne romano incensurato ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere romano di Tor Sapienza. Si tratta di un uomo residente nella zona e già noto alle forze dell'ordine, ancora sconosciuto il movente. La procura di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sui corpi dell'uomo di 36 anni e del giovane di 15 trovati senza vita dal lumiere in uno stand allestito in occasione del palio. I due potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionato da un generatore di corrente. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova. Vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 Parma, finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1. Oggi alle 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone ulteriore rinforzo sull'Italia, sarà una giornata di sole o al più a tratti un po' di variabilità. Rischio per qualche breve temporale solo sull'arco alpino. Altrove una bella giornata anche sulle zone di mare del centro-sud, con vento debole, mari calmi o quasi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

Street dalla nostra top 20 alle 7:18, quando al Rock Morning si parla di attualità. Ve l'ho detto anche prima, oggi parliamo di natalità e smart working, quindi lavorare da casa fa fare più figli? Sembrerebbe proprio di sì, perché secondo le ultime statistiche a livello globale bastano uno o due giorni di smart working alla settimana per far salire la natività del 14%. Quindi in Italia, dove sappiamo bene si fanno sempre meno bambini, il lavoro flessibile potrebbe regalare quasi 13.000 nuovi nati all'anno, quindi meno tempo nel traffico per recarsi sul posto di lavoro. È davvero questo il segreto che manca ai giovani per fare un figlio, oppure serve altro? Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate al 366-6344-66, anche se avete esperienze in merito. Intanto ci ascoltiamo i Pink Floyd.

Run Like Hell e Pink Floyd su Radio Freccia. Intanto tantissimi messaggi stanno arrivando al 366-6634-66. Dando un po' un'occhiata ai numeri su una stima che raccoglie ben 38 paesi, si evince che

quando in una coppia entrambi lavorano da remoto, anche soltanto un giorno a settimana, a quanto pare la possibilità di fare un figlio sale in modo netto. E la voglia di flessibilità da parte dei lavoratori è tale che molti rinuncerebbero persino al 5% dello stipendio pur di non tornare in ufficio tutti i giorni. Quindi in paesi come Canada e Regno Unito questa cosa funziona già. Ma secondo voi l'Italia è pronta a scommettere sullo smart working per battere il calo delle nascite? 366 6634466.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:30 ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Lau fino alle 10. Stiamo parlando di attualità, in particolar modo stiamo toccando l'argomento dello smart working, che a quanto pare, ascoltando e leggendo un po' gli ultimi dati, le ultime statistiche, sembrerebbe che lo smart working aiuterebbe la natalità, quindi a far fare più figli alle coppie. Al 366-6344-66 stanno arrivando tanti messaggi, il dibattito è aperto, le opinioni riguardano la maggior parte delle persone che pensano che non è soltanto questo il problema in Italia che impedisce alle persone di fare figli. Davide ci scrive: certo, paragoniamoci sempre agli altri paesi con il nostro, non andremo da nessuna parte in questo modo.

HRT su Red Hot Chili Peppers su Radio Freccia. Intanto al 366-6634-466 arrivano tantissimi dei vostri messaggi. Qualcuno ci scrive: sicuramente lo smart working permetterebbe ai genitori di avere più tempo per seguire i figli e questo sarebbe un incentivo, ma secondo me il problema della bassa natalità nel nostro paese è frutto di una mancanza di risorse economico-sociali per le nuove famiglie. Ecco, tantissimi di voi stanno parlando di problemi economici, di aiuti economici da parte dello Stato, però la domanda è: bastano davvero questi per fare più figli? A quanto pare non proprio, perché l'INPS evidenzia che i bonus in denaro da soli rischiano persino di allontanare le madri dal lavoro se non ci sono poi servizi adeguati. Quindi, al contrario, strumenti come il bonus asilo nido, per esempio, alzano l'occupazione femminile di ben 6 punti percentuali. Quindi, se a questo uniamo la flessibilità del lavoro da casa, la famiglia smette di essere un ostacolo e diventa magari una scelta sostenibile.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.43, continuiamo a parlare di attualità. Vi sto chiedendo, secondo poi quelle che sono le statistiche che stiamo analizzando insieme, se lo smart working aiuta, incentiva veramente la natalità in Italia. Al 366-6634-466 stanno arrivando le vostre opinioni. Per esempio Daniela ci scrive: sarò breve, secondo me se una coppia vuole dei figli non c'è bisogno dello smart working, e poi non si tratta soltanto di lavoro da casa o meno. È facile fare statistiche, ma i problemi sono anche altri, ci dice Daniela. Ecco, per esempio, questo è vero. Davide ci scrive: sempre che uno poi faccia un lavoro da poterselo permettere di fare un figlio. Quindi, a quanto pare, secondo la vostra opinione, sono altre, oltre quello dello smart working, le motivazioni per cui le coppie non fanno figli.

0: Innocence con My Immortal su Radio Freccia, mentre arrivano tantissimi i vostri messaggi al 366-63-4466. Sentiamo, buongiorno.
1: Ma guarda, io adesso dico una cosa politicamente scorretta, ma è un po' il mio pensiero. Secondo me in Italia abbiamo raggiunto un livello tale di essere individualisti che in questo momento ci fa nascondere dietro a un dito il discorso del lavoro, dell'impossibilità economica. Praticamente tutti noi, mi ci metto anch'io dentro, siamo arrivati a un punto in cui secondo me non ci si vuole più neanche impegnare

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.57, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Qualcuno ci scrive: in Italia nel 2000 sono nati più di 500.000 bambini, nel 2025 ne sono nati poco più di 300.000. Con la stima che hai detto poco fa di 13.000 bimbi in più, la matematica ci dice che lo smart working non basta. La nostra Pecunia mi un giorno disse: mantenere un figlio costa una fucilata. Ecco, sicuramente questo è uno dei problemi che tutti quanti state evidenziando. Infatti ci scrivono anche: non giriamoci intorno, sono gli stipendi fermi da 30 anni che impediscono alle coppie di formare una famiglia, nonché le politiche che non sono mai state centrate sulle famiglie con dei servizi adeguati che le supportino.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 8.01, Rock Morning Weekend Edition, e ancora per poco Summer Edition con la vostra Lau fino alle 10. Tantissimi di voi stanno tornando, stanno rientrando a casa, abbiamo detto domenica di rientri, questo 23 agosto, quindi bollino nero in autostrada. E un saluto ai nostri sfrecciati che ci stanno scrivendo al 366-663-4466, come Giulia e Riccardo che stanno tornando dalla Calabria, non come noi a Praia Mare, dove abbiamo passato queste ultime due settimane. Ringrazio ancora la Fra e Tobia che vi hanno tenuto compagnia in questa Summer Edition nelle ultime due settimane che vi hanno accompagnato. Intanto andiamo avanti con la musica, arrivano gli Aerosmith con Amazing e tra pochissimo le news.

0: Le 8.07 arriva un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. 6 paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere, i cui profitti sono alle stelle a causa della guerra in Medio Oriente. Si tratta di Germania, Italia, Austria, Polonia, Spagna e Portogallo. Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev, annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Andiamo in Italia con la cronaca. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. Ed è stato fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio del 24enne romano incensurato, ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere romano di Tor Sapienza. Si tratta di un uomo residente nella zona e già noto alle forze dell'ordine, ancora sconosciuto il movente. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova. Vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma, finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1. Oggi alle 18.30 a Venezia, Lecce e Frosinone Juventus. Alle 20.45 Torino, Milan e Atalanta, Sassuolo. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone ulteriore rinforzo sull'Italia, sarà una giornata di sole o al più a tratti un po' di variabilità. Rischio per qualche breve temporale solo sull'arco alpino. Altrove una bella giornata anche sulle zone di mare del centro-sud, con vento debole, mari calmi o quasi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E questo era Paul McCartney con Come Inside dalla nostra Top 20 alle 8:17, quando al Rock Morning Weekend Edition torna il momento ricerchina. E la ricerchina di oggi ci fa porre delle domande, perché la scienza stamattina ci parla di procrasti cleaning, che sarebbe, attenzione, l'unione tra procrastination e cleaning. Quindi una vera e propria procrastinazione produttiva, della serie che non facciamo quello che dovremmo fare, ad esempio studiare, compilare la dichiarazione dei redditi, finire un report, ma ci dedichiamo a qualcosa di visibile, faticoso e utile, come fare le pulizie ad esempio. Quindi cosa dice la scienza? Che quando un compito ci provoca ansia, noia, paura di fallire, il cervello cerca sollievo immediato. Ecco, e siccome stiamo facendo qualcosa di utile per la casa, come pulirla, ci racconta che non stiamo sprecando tempo. Peccato che la scienza rimanga lì ad aspettarci, ecco.

Simple Minds con Mandela Day. E intanto al 366-634-466 arrivano i vostri messaggi. Ci chiedevamo qual è la cosa più assurda che abbiamo pulito, sistemato pur di non lavorare o studiare, perché insomma era uscita questa ricerchina che parlava proprio di questo procrastinated cleaning, dicono, lo chiamano così, ecco. Elisa ci scrive: io in effetti ho pulito il bagno prima della seduta di laurea. Ecco, di fatto secondo questo studio scrivere una tesi richiede comunque tempo e sforzo cognitivo, e quindi riordinare un cassetto dà quella sensazione di controllo e gratificazione immediata. Ludovico ci scrive: questa ricerchina sembra che parli di me. Ieri dovevo uscire, mi sono messo a pulire il bagno e sono arrivato tardi, stranamente. Signori miei, tra pochissimo torna invece il nostro consueto momento con le dediche richieste, quindi cominciate a scaldare i motori, anzi scaldate l'ugola, perché dovete dedicare un bel po' di canzoncine. Intanto arriva Billy Idol con Scream.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia.
4: Le 8.31, ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau, anche in questa domenica 23 agosto, in cui torna il nostro momento consueto che ben conoscete, questo.

E quindi 366-6634-66 per tutte le vostre dediche e richieste. Ovviamente non canzoni dedicate a noi, non dedicate a voi stessi, non canzoni rock, non come i Muse. Time is running out.

0: Time is running out, i Muse su Radio Fereccia, mentre arrivano tantissime delle vostre dediche richieste al 366-6634-466. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno Freccia, sono Alessandro da Reggio Emilia. Volevo dedicare a mia moglie e tutti i miei figli che devono ancora alzarsi Sogno di una stella cadente di Illuso Marcio. Buon risveglio a tutti.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 8.45, ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con la vostra Lau fino alle 10. Continuiamo con le dediche e richieste. Al 366-6634-466 ce ne stanno arrivando tantissime, come quella di Angelo che ci scrive: vorrei dedicare a Mario la domenica del pallone di Rita Pavone, quindi è iniziato il campionato. La moglie non è molto contenta, ecco, aggiungerei che non è l'unica.

Devil's Haircut Back, che sono costretta a mettere da parte per far spazio alle vostre dediche e richieste, come quella di Alex da Milano che ci scrive: buongiorno Lau, volevo dedicare a mia sorella Letizia che sta attraversando un periodo un po' difficile New Moon on Monday dei Duran Duran e dirle che le voglio un sacco di bene. Eccola qui allora.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 8.56 chiudiamo questo momento di dediche e richieste con il messaggio di Matteo che ci scrive: un saluto speciale a mia moglie Giulia che sta guidando al mio posto mentre io faccio da navigatore e mangio cornetti, attenzione al plurale, cornetti, non cornetto. Siamo in coda da 2 ore per il rientro dalle ferie, ma con lei accanto anche il traffico è bellissimo. Vorrei quindi dedicarle Piccola anima di Ermal Meta ed Elisa. Ecco, sentiamo un attimo, va.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Lau, ancora per un'oretta insieme. Tantissimi di voi stanno tornando, perché lo sappiamo, questa è una domenica di controesodo, quindi sicuramente siete in macchina mentre ci state ascoltando. Io l'altro giorno appunto pensavo a questa cosa, al fatto che comunque sto passando un paio di giorni in cui sono in pieno mood spleen, presa a male post vacanza. Non capisco esattamente perché, dato che comunque a me piace anche tornare a casa, sentirmi un po' a contatto con le mie radici, però ecco, un po' tutti noi cerchiamo di fare quel qualcosa che ci fa sentire più protetti forse, o magari ancora in vacanza. Cosa fate voi per esempio per sfuggire a questo spleen, a questa, chiamiamola, depressione, così per in senso lato ovviamente? 366 663 4466. Io ad esempio l'altra sera sono andata a ripescare dei film Disney. Ecco, io mi sono chiusa con Dumbo, ragazzi. La tristezza. Take a sad song and make it better, direbbe qualcuno. Invece ho preso un film di Disney. Intanto arrivano i Coldplay con Clocks.

0: Le 9.06 arriva un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. L'agenzia meteorologica giapponese ha escluso il rischio di tsunami. Il conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accusa i colpi dell'esercito di Kiev e annuncia una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente francese Macron pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Andiamo in Italia con la cronaca. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. La procura di Civitavecchia ha disposto l'autopsia sui corpi dell'uomo di 36 anni e del giovane di 15 trovati senza vita ad Allumieri in uno stand allestito in occasione del palio. I due potrebbero essere morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionato da un generatore di corrente. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Serie A, l'Inter parte con una vittoria 4-1 al Monza. Successo anche del Napoli 2-0 a Genova. Vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma. Finisce con un pareggio tra Udinese e Como 1-1. Oggi alle 18.30 Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus. Alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. Formula 1, oggi si corre il GP d'Olanda e in pole Lando Norris. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco George Russell su Mercedes. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri con la seconda McLaren. Terza fila per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. È tutto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone ulteriore rinforzo sull'Italia, sarà una giornata di sole o al più a tratti un po' di variabilità. Rischio per qualche breve temporale solo sull'arco alpino. Altrove una bella giornata anche sulle zone di mare del centro-sud.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 9.17 Fiddlehead con Baby I'll Change dalla nostra Top 20. Intanto al 366-634-466 arrivano i vostri messaggi. Qualcuno scrive: oggi siamo in tema, consigli per la depressione da fine ferie, penso che mi servano proprio. Allora, io non sono nessuno per dispensare consigli a tal proposito, soprattutto perché sono la prima ad essere un po' impresa a male per questo rientro dalle ferie, e però sono andata un po' a cercare quelli che sono i consigli che ci dà la scienza. Ecco, a tal proposito ci dicono di creare un giorno cuscinetto, quindi non tornare a casa o al lavoro la sera prima, lasciarci almeno 24 ore vuote per disfare le valigie e respirare, oppure se possiamo scegliere ci dicono di rientrare di giovedì o venerdì, perché così faremo solo uno o due giorni di fuoco prima di un altro weekend di stacco. Un po' quello che ho fatto io, effettivamente mi sono lasciata un paio di giorni per riprendermi, poi tutto sommato ancora non mi sono ripresa del tutto. Però volevo sapere più che altro cosa fate, tipo io ho guardato i film Disney, oppure che ne so, ascolto i Joy Division per farmela prendere ancora più a male.

0: Disorder e Joy Division, ecco, loro sono una di quelle band che per esempio io ascolto quando ho bisogno di ritrovare un po' le mie radici, di sentirmi a casa, anche se sotto sotto a casa non ci vorrei troppo stare perché le vacanze sono finite, quindi una parte di me vuole stare in viaggio, l'altra invece vorrebbe sentirsi a casa, magari sentendo una canzone un po' di post-punk come quello che abbiamo appena sentito. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno Lau, prima di tutto bentornata.
0: Grazie.
1: Allora, potrei dirti che per evitare questo trauma io ascolto Radio Freccia, così con calma ritorno alla mia normalità.
0: Vabbè,
1: ma sarebbe troppo una leccata di culo.
0: Ecco.
1: No, il mio trucco è, torno di solito la mattina dalle vacanze e la sera parto subito col lavoro, così non do il tempo al cervello di andare in paranoia. Subito, via il dente, via il dolore.
0: Così, di botto, hai fatto il contrario di quello che ho fatto io praticamente, che fanno anche tanti nostri sfrecciati.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Freccia.
3: Le 9:30 spaccate, ancora Rock Morning Summer Weekend Edition con Lau per una buona mezz'oretta insieme. Io penso che il messaggio di Maurone, del nostro Maurone camionaro del latte, ha aperto la coscienza di tantissimi di voi. Sentiamo, buongiorno.
4: Sai che secondo me c'ha senso sta tecnica di pappa rientro lavoro? Così non c'è manco il tempo di pensarci. Anche volendo, certo. Non sei subito. Poi se rientri e è pure arrivato l'inverno, tipo qua, e ti viene la bronchite, tipo me, ancora meglio.
3: Cioè, praticamente tu sei tornata dalle ferie e automaticamente ti sei rimessa in malattia, quindi dritta al lettuccio con la bronchite e dillo, film Disney come ho fatto io.

0: Pezzone iconico, quello di Bruce Springsteen, che torna a trovarci sulle nostre frequenze, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi al 366-6634-466. Consigli per farcela prendere bene al rientro dalle ferie. Sentiamo, buongiorno.
1: Oggi ultimo giorno di vacanza, adesso porto su il cane, prendo la bicicletta, zaino in spalla, vado all'AD a pucciare i piedi o possibilmente anche tutto il corpo e poi ritorno non tardi, così stasera faccio la serata cucinetto e domani spero di essere in forma relativamente.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Greta Van Fleet con So You Stand dalla nostra Top 20 alle 9.45, mentre arrivano copiosi i vostri messaggi riguardo degli antidoti che avete trovato per combattere un po' quello che è il trauma post vacanza. Per esempio ci scrivono: ragazzi, io batto la depressione da rientro a tavola. Il primo giorno a casa cucino il mio piatto d'infanzia preferito, quello che mi faceva sempre la nonna. Ritrovare quel sapore familiare mi fa subito dimenticare la nostalgia del mare. Mi fa dire, però è bello essere tornati a casa in fondo. È di fatto un po' quello di cui parlavamo prima, no? Quando vi ho detto, io appena arrivata dalle vacanze mi sono messa a Dumbo e l'ho guardato fino alla fine, un po' come ritornare indietro nel tempo, un po' a ritrovare le proprie radici. E la nostra ascoltatrice di prima mi dice, ma certo Lau, io ho guardato prima Mulan e poi gli Aristogatti.
2: Good Papa to your mama. Little boy Boogie.

messaggi al 366-634-466. Per esempio Marco ci scrive: ciao sfrecciati, io per non subire il trauma tengo un piccolo regalo da scartare a casa. Lascio apposta la casa pulitissima prima di partire e compro un bagnoschiuma nuovo, profumatissimo, da usare soltanto al ritorno. Così il primo rientro sotto la doccia sembra una spa e non un dramma. Che mi ha fatto un po' sorridere questo messaggio, perché mi ha fatto pensare ad un mio amico con cui siamo partiti questa estate, questi ultimi giorni, e praticamente lui, appena tornato a casa, ha fatto spesa per fare colazione come la facevamo in Trentino Alto Adige. Quindi vi inventate di tutto.

0: Radio Freccia.
1: Mountain Goats che alle 9.56 ci portano verso la fine di questo appuntamento, di questa puntata di domenica 23 agosto del Rock Morning Summer Weekend Edition. Ultima puntata del Summer Edition, perché l'abbiamo detto, da domani torniamo con il nostro nuovo palinsesto, quindi torneranno la Fra e Tobia direttamente dagli studi di Milano per tenervi compagnia fino a giovedì prossimo, e poi torneremo con Juliet da venerdì, sabato e domenica prossimi. Intanto chiuderei con questo messaggio: buongiorno, ma non è che state esagerando? Ora c'è anche il trauma da post vacanze? Beh, in effetti, insomma, possiamo dirlo anche meno, perché tutto sommato, l'abbiamo detto, tornare a casa è anche bello. Infatti ci dicono: io per non avere la nostalgia delle ferie risolvo così, non le faccio direttamente, non parto proprio. E un altro: ciao Lau, il modo migliore per non soffrire il post vacanza è non andare direttamente in vacanza. Semplice. Questo ce lo scrive Checco da Padova, che salutiamo, e saluto tutti voi. Vi lascio con le Good Vibrations insieme a Double M, che vi traghetterà fino alle ore 14. Intanto arrivano i Darkness, Love is only a good feeling. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10 in punto, buongiorno, buona domenica, pronti, eccoci per affrontare le prossime 4 ore insieme. Grazie Lau, l'avete appena sentita, ascoltata, magari qualcuno anche per intero, no? Dall'inizio del Rock Morning, dalle 6 alle 10, grazie per queste 4 ore. Vi ha accompagnato lei fino a qua, magari anche in viaggio, qualche partenza di quelle che ci piacciono, spesso volentieri definire intelligenti, no? Perché pensiamo di essere gli unici e le uniche a pensare di partire a quell'orario, però spesso volentieri pagano, perché poi di fatto il traffico è un po' più leggero. Stiamo insieme, come detto, fino alle 14, ovviamente ci accompagna tanta musica, io sono Double e tutto questo lo faccio più che volentieri, anche perché al 366-663-4466 ci siete voi che potete raccontarvi in questa domenica, anche al suono della prima canzone che trasmettiamo, firmata Iron Maiden, e la conosciamo molto bene, si intitola Fear of the Dark.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. L'Iran muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi di Kiev contro un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon il giorno dopo le minacce del presidente russo Putin per i raid contro le infrastrutture di Mosca. Intanto il presidente francese Macron pronto all'invio di intercettori per la difesa aerea. Domani la riunione dei volenterosi. Secondo quanto riporta il Telegraph, un attacco informatico di hacker iraniani avrebbe provocato il blocco di una centrale

0: elettrica inglese per 4 giorni. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso contemporaneamente a quelli contro infrastrutture idriche statunitensi. La cronaca: indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. È stato fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio 24enne romano incensurato ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere romano di Tor Sapienza. Si tratta di un uomo residente nella zona, già noto alle forze dell'ordine, ancora sconosciuto il movente. Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza. Bollino rosso sulla rete autostradale, i rientri si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise per calmierare i prezzi. La proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. In chiusura il calcio, lo sport, Serie A. Prosegue oggi il programma della prima giornata di campionato dopo i 4 anticipi di ieri alle 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juve alle 20:45, Torino Milan e Atalanta Sassuolo. È tutto.
1: Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi. È una giornata di domenica 23 agosto con ancora pressione atmosferica alta sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, e dunque di conseguenza il tempo si mantiene anche quest'oggi asciutto e ben assolato un po' ovunque, con caldo sì senza eccessi particolari, soprattutto al nord dove i valori diurni sono inferiori ai 30 gradi in diverse zone, più elevati invece al centro-sud e sulle isole. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 17 minuti passati dopo le 10, ancora buongiorno, ben arrivati. E ben arrivate sulle frequenze di Freccia, o meglio ancora sulle buone vibrazioni. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14 anche con un po' di musica, anche di quelle recuperate dalla nostra Top 20 come questa. Il role model si chiama Joy, l'abbiamo ascoltata un po' di volte, cominciamo a conoscerla molto molto bene, ma ci piace, per cui continuiamo a farlo. Ne arriveranno naturalmente tante altre da quella lista che, se vi va, potete anche recuperare su radiofreccia.it, sezione ovviamente Top 20. La trovate aggiornata e si aggiorna tendenzialmente ogni venerdì. Un paio di pezzi escono e un paio di pezzi entrano. Quella in sottofondo si chiama Lotus, loro sono i REM e ci accompagnano per i prossimi 4 minuti.

0: Si chiama Lotus, erano i REM appena ascoltati sulle frequenze di Frecce. Intanto arriva un messaggio un po' sottovoce, non so se si riesce a sentire qualcosa.
1: Buongiorno Dabu, siamo già rientrati da 2 giorni e adesso mi godo la calma della domenica tutto in silenzio e Fear the Dark. Okay. Fantastico. Magari buona domenica, sfrecciati.
0: Altrettanto, si gode la domenica, non so perché sottovoce, forse perché tutti dormono, sono rientrati dalle ferie. Apprezzato tanto Fear of the Dark. Sarà mai che Adriana è stata coinvolta in quella famosa setta?
1: Siamo la setta del buio, non ci prenderete mai, non vogliamo il sole fino a tardi.
0: Tra poco torneranno, tra l'altro, per cui bisogna stare molto attenti. Arriveranno i Fontaine's DC con Marianna, a proposito di top 20 che entrano nuove, questa è arrivata proprio venerdì, però prima ci sono un po' di Depeche Mode, si chiama Wagon Tongue. You

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: Walk Time. 10:31, sicuramente tanta, no? L'attesa per il nuovo lavoro dei Fontaines, anche perché so che piacciono tanto, sicuramente una delle, se non la band alternative del momento ormai da qualche anno a questa parte. Quindi immagino che in tanti siano in trepidante attesa. Al 366-663-4466 potete raccontarvi, sono arrivati un po' di audio che tra poco ascolteremo in questa domenica che, come leggevamo prima, insomma, è di rientro, no? Segna un po' la fine dell'estate, se poi non è del tutto vero, ma pieno. Arrivano i Queen.

0: Princess of the Universe su Freccia, erano i Queen, ci hanno riportato indietro nel tempo anche cinematograficamente, l'ho detto giusto? Cinematograficamente, sì, quelle parole impossibili per me da pronunciare.
1: Sì. Ciao Dabbo, ho una domanda. Dica. Ma perché tutti i colleghi tuoi che vediamo sono abbronzatissimi? E tu sei bianco come un cencio?
0: Perché mi sono dimenticato come ci si abbronza, cioè ci ho provato, un po' come Peter si era dimenticato come sedersi. No, in realtà perché credo di essere l'unico che gioca ai videogame. No, non è vero, non sono andato al mare. Quest'anno non sono andato al mare. Scusatemi. Sono di quella categoria che il mare l'ha visto col binocolo. 366-663-4466, c'è Death Rocks. You blocked the door to the tomb, well I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat, you said it's OCD. I remember the silly cartoons, the spell of summer afternoons, the lost cause of dying.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10.43, erano gli Editors, si chiama The Rush, questa che abbiamo ascoltato dalla nostra Top 20.
2: Io sono 2 anni che non ce vado al mare, porca miseria.
1: Ah, vedi. No, l'anno scorso io tre giorni, una capatina in Romagna l'ho fatta, forse 4, forse 5, non mi ricordo, beh, insomma qualche giorno l'ho fatto, poco importa. Mi sono capitati giusto ieri un paio di articoli girando sul web che hanno a che fare con lo stesso tema, ossia il prezzo dei concerti, ma non di oggi, cioè quelli del passato. Da un lato insomma, l'adattamento delle cifre che sono state prese, tutti coloro che hanno partecipato, parlo degli artisti a Woodstock, paragonate a un Woodstock del 2026, cioè quanto avrebbero preso oggi, e dall'altro lato invece quanto costava andare a vedere le grandi star negli anni 80, negli anni 90. Arriviamo tra poco, prima Nirvana.

Nirvana con Lithium. C'è già un messaggio che arriva dal 366-663-4466 come quello di Bruno, che dice ad esempio: ho ritrovato il biglietto di Pink Floyd a Roma dell'86, concerto stadio Flaminio, è costato 24.000 lire, che in realtà è già molto di più, no, rispetto all'elenco, alla lista che viene riportata in questo articolo. Non ci sono i Pink Floyd, stiamo parlando tutti di concerti avvenuti in Italia tra Milano e Roma, in questo caso. Ci sono ad esempio i Police, all'epoca costava 6.000 lire. È interessante poi che viene fatto un raffronto, no? Un rapporto con quello che equivale a il potere d'acquisto, no? Che è cambiato e come si è modificato. I Police a Milano costavano 6.000 lire, che oggi significherebbe, se noi volessimo andare a vederli a quella cifra, tra i 24 e i 27 euro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:56, recuperato appunto questo articolo che mette in rapporto, valutando la variazione, no? Il cambio del potere d'acquisto negli anni 80 rispetto a quello dei giorni nostri, paragona quello che era il costo di un concerto per una band, un artista relativamente famoso. C'è un altro messaggio, sempre recente, in relazione, scusate, ai Pink Floyd, che dice costo del biglietto circa 53.000 lire, però già negli anni 90. Un altro che aggiunge, come Antonio, Peter Gabriel nell'87 25.000 lire, i Pink Floyd sempre in arena nell'89 48.000 lire, però era caro per l'epoca. I tour, ricordiamoci, che si chiamavano promozionali. Tra tanti artisti, no, di questo articolo ci sono anche ad esempio Queen, sempre a Milano, 8.000 lire, stiamo parlando degli anni 80, che con il potere d'acquisto attuale sarebbero 32-36 euro. I Genesis, che qualcuno ha citato, qualcuno prima ha citato Peter Gabriel, 7.000 lire, con rapporto valore attuale 28-32 euro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11 in punto, tonde tonde, ancora buongiorno, ben arrivate se vi siete appena collegati, collegate con noi, anche questa ultima firmata Sex Pistols che ha messo un punto sulla nostra prima ora insieme, ne abbiamo ancora un po' da trascorrere, sono tre per l'esattezza, fino alle 14 vi accompagno io, sono Double, naturalmente lo faccio più che volentieri anche perché c'è tanta musica e tanti messaggi. Il tema è quello dei concerti, in questo caso negli anni 80, perché ho recuperato un articolo che mette in rapporto i costi della vita di quel periodo, quelli di oggi, e quindi fa un bel rapporto considerando il potere d'acquisto. Tra i tanti che citano, secondo me forse il più interessante di tutti è quello di Bob Marley, no? Allo stadio San Siro, anche perché dal punto di vista storico resta davvero davvero importante, che all'epoca, almeno quanto riporta questo articolo, me lo potete anche confermare voi che c'eravate, se c'eravate, costava 4.000 lire, il che significa 16-18 euro, anche fossero stati 20, per insomma assistere a qualcosa di così incredibile, secondo me ne vale la pena. Insomma, non cambiate tante cose, forse, diciamo spesso, i biglietti da quel punto di vista costano un pochino tanto, no? Perché la musica dovrebbe essere un po' più alla portata di tutti. 366-663-4466, intanto c'è Richard Ashcroft.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza. Bollino rosso sulla rete autostradale. I rientri si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Per calmierare i prezzi, la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Andiamo all'estero. L'Iran ha muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. E secondo quanto riporta il Telegraph, un attacco informatico di hacker iraniani avrebbe provocato il blocco di una centrale elettrica inglese per 4 giorni. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, contemporaneamente a quelli contro infrastrutture idriche statunitensi. E nuovi attacchi ucraini contro un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, il giorno dopo le minacce del presidente russo Putin per i raid contro le infrastrutture di Mosca. Intanto il leader di Kiev, Zelensky, è tornato sull'ipotesi elezioni spaccherebbero il paese e sarebbe come uno tsunami, ha dichiarato. La cronaca: sarà effettuata mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo perché non vaccinata. Per la vicenda sono indagati i genitori per omicidio colposo. Intanto la procura ha disposto controlli a tappeto nelle scuole dell'area nord della città. Indagini in corso a Riposto, in provincia di Catania, dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 34 anni in un appartamento distrutto da un incendio. A rimanere il corpo senza vita, i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Si è risvegliato il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma in terapia intensiva a Barcellona dopo l'aggressione subita tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane Nicola Maggiotto ha aperto gli occhi e mosso gambe e braccia. Il 21enne resta ancora parzialmente sedato. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia arriva tra poco meno di un'ora. Ora la linea va al meteo.
1: Meteo. Bentrovati da Emma Parigi. È una giornata di domenica 23 agosto con ancora pressione atmosferica alta sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, e dunque di conseguenza il tempo si mantiene anche quest'oggi asciutto e ben assolato un po' ovunque, con caldo sì senza eccessi particolari, soprattutto al nord dove i valori diurni sono inferiori ai 30 gradi in diverse zone, più elevati invece al centro-sud e sulle isole. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11:15 Royal Blood 10 over 10 dalla nostra Top 20, l'altra novità che abbiamo visto entrare a gamba tesa giusto questo venerdì. C'è un bel messaggio sull'argomento concerti che manderò un po' rapido perché è lungo. Prego.
2: Ciao a tutti, Igor da Susa. Ma io che insomma già qualche annetto ce l'ho, l'unica considerazione che aggiungerei rispetto ai costi, che sono sì effettivamente cambiati forse troppo, ma diciamo non prendiamo in considerazione lo show che viene costantemente espresso a livello di amplificazione, di palco, sì, di luci, di cose accessorie. Io sono andato a vedere Metallica a Bologna, sicuramente un palco di quel genere o comunque quel tipo di spettacolo non è lo stesso di 30 anni fa, ecco, sicuramente anche lì i costi sono cambiati, aumentati, eccetera. Ciao a tutti.
1: Ah, questo senz'altro. C'è anche da dire che, non so, ad esempio, sempre in questa lista citano Michael Jackson in quel di Roma, 10.000 lire che variano al valore di oggi 40-45 euro. Jackson era uno, gli spettacoli li faceva, basti pensare a pagare solo tutto il corpo di ballo, insomma.

chiama Jeremy, quella che abbiamo appena ascoltato la conosciamo molto bene, firmata Pearl Jam. Arriva un po' un messaggio un po' polemico al 366-663-4466. C'è Giulio che dice: non raccontiamoci balle, semplicemente oggi i concerti rappresentano l'unica vera fonte di guadagno perché i dischi non si vendono più, tutto il resto sono chiacchiere. Ma in realtà, insomma, anche al tempo, se i dischi si vendevano, non è che il guadagno sul disco fosse un granché. Cioè, si sa che l'esperienza dal vivo per quanto riguarda l'artista è sempre stata, da sempre, una grande fonte di introito. Poi sicuramente, diciamo che la forbice si è allargata, il divario, no? tra queste due cose, sta di fatto che bene o male così lo è sempre stata. Va bene, possiamo, come diceva qualcuno, considerare chiusa la polemica tra me e me stesso. Arriveranno i Foo Fighters dalla Top 20 con Window. I vostri messaggi invece continuano al 366-663-4466. Prima un po' di Florence and the Machine, che sono già qua e bussano con la loro Hunger.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la

0: Pavimenti Wash G1, tua soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Mezz'ora passata dopo le 11. Ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, soprattutto se vi siete collegati e collegate con noi negli ultimi istanti. Io sono Double, sto quasi morendo. Un po' di bevuto l'acqua troppo di fretta e sono anziano. C'è un bel messaggio per chiudere questo argomento.
3: Ciao Sfrecciati, ogni cosa deve essere sempre comunque contestualizzata. I dischi si vendono e si va anche ai concerti, chiaramente ognuno guarda le proprie finanze, perché tutto ha un costo, però chiaramente il concerto non sostituisce un disco, ci mancherebbe, certo. Perché è un'esperienza unica il concerto, però il disco è bello anche averlo come un ricordo per ascoltarlo sempre, per custodirlo, quindi viva entrambe le cose alla fine.
2: Ah, guarda, credo lo sia ancora di più, no? In quest'epoca, l'epoca dello streaming, dove di fatto tu paghi un servizio, ma non è come una volta che possiedi il disco, l'album o il film, per cui a maggior ragione.

Invisible Touch, i Genesis, che abbiamo citato anche prima con il discorso del prezzo, del costo dei concerti degli anni 80. Arriva una bella immagine, un paio in realtà, di Francesco che dice: Beh, cosa ho trovato nel cassettino? E ci sono un paio di biglietti allegati. Nello specifico, adesso senza perdermi, un paio del 2000, nell'aprile o nel febbraio del 2000, rispettivamente Ben Harper insieme agli Innocent Criminals con Joseph Harp al Palasport di Modena, 38.000 lire, e l'altro i Bush, quel della Paradise City, ossia non Antola, al Vox, 32.000 lire. Insomma, vabbè, erano altri prezzi, altri tempi. 366-663-4466, arriva anche Hailstorm, Like Woman Can, a seguire un po' di Queens of the Stone Age dalla nostra

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 11:43, ancora un quarto d'ora da passare insieme solo in questa seconda ora, poi scavalliamo il mezzogiorno e entriamo nel mondo del pomeriggio, della domenica pomeriggio, che tendenzialmente, diciamo, se fosse un weekend normale, perché insomma fuori estate, invece in questo caso di rientro, finiscono le ferie, per qualcuno comincia, magari sarebbe un po', non dico noioso, però dedicato alle faccende di casa, a risolvere un po' di cose che magari durante la settimana si fa un po' più di fatica. Oggi possiamo permettere forse di fare qualcosina in più, che non è detto che sia né meglio né peggio, poi dipende dai casi. Sta di fatto che c'è un po' di musica e noi proviamo a far sì che la colonna sonora sia la migliore, quantomeno per la giornata di oggi. Ci sono gli AC/DC, Touch Too Much.

che tocca troppo, no? Cioè, ce l'abbiamo tutti, quell'amico, quell'amica che ha il vizio di, sai, quando si deve dire le cose, ti picchietta sulla spalla, oppure un atteggiamento un po' più sul tatto, no? Ha bisogno di contatto, di toccare, di fare, di sfare. Non era questo il caso degli AC/DC, però noi la possiamo parafrasare in questo modo qua. Arriveranno gli Strokes dalla nostra Top 20, si chiama Lonely in the Future. Prima un po' di Kaleo con Rock and Roller, ovviamente tutta questa musica, queste due che ascolteremo, quella che abbiamo ascoltato e tutto quello che arriverà la potete anche recuperare dalla nostra app RTL 102.5 Play. Se ancora non l'avete fatto, scaricatela.

0: Radio Freccia.
1: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, erano gli Strokes con Lonely in the Future.
2: L'abitudine arriverà nel domani, ma in realtà qualcuno potrebbe già essere da solo oggi, poco ci importa perché fortunatamente siamo collegati, no? Non metaforicamente parlando, ma proprio nella realtà da tutto questo, e di fatto da soli non lo si è mai, in alcun modo. Anche per la prossima ora il 366-663-4466 resta a disposizione. Vi avevo detto che avremmo parlato di concerti in un paio di declinazioni diverse. Infatti per la seconda ora tiriamo fuori questo bel elenco di cachet, no? Per tutti coloro che hanno partecipato a Woodstock. E come sarebbe questo cachet se Woodstock facessero oggi, no? Nel 2026, però senza considerare appunto tutto quello che abbiamo considerato invece nella prima parte del discorso. C'è Bob Dylan che chiude, si chiama Lay Lady Lay.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: Dov'è? È pronta? Ecco.
4: È il soggiorno. Sì. Buongiorno ai domenicani, perché oggi è domenica.
3: Domenicani.
4: E oggi veramente si è.
3: Domenicatti.
4: Per chi gli interessa, perché poi qualcuno dice: ma che ce ne importa? Però è Santa Rosa da Lima.
3: Che salutiamo. Sì.
4: E pertanto è una santa peruviana.
3: E c'è da Lima.
4: Lima.
3: Sì, certo.
4: Vabbè, comunque tanti auguri alle rose da Lima, alle rose rosse, alle rose bianche,
3: rose gialle,
4: gialle.
3: Sì.
4: Mi piacciono tutti i colori. Va bene, e un saluto a qualcuno.
3: Qualcuno, sì, ok, grazie. Sempre più confusi questi messaggi, tanto. Va bene, grazie, no, grazie per questo mezzogiorno, per me è stato bellissimo. E cominciamo il pomeriggio così, Led Zeppelin.

0: Appuntamento con l'informazione, quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza. Bollino rosso sulla rete autostradale. I rientri si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Per calmierare i prezzi, la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Andiamo all'estero, l'Iran a muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Secondo quanto riporta il Telegraph, un attacco informatico di hacker iraniani avrebbe provocato il blocco di una centrale elettrica inglese per 4 giorni. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso contemporaneamente a quelli contro infrastrutture idriche statunitensi. Nuovi attacchi ucraini contro un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, il giorno dopo le minacce del presidente russo Putin per i raid contro le infrastrutture di Mosca. Intanto il leader di Kiev Zelensky è tornato sull'ipotesi elezioni spaccherebbero il paese, sarebbe come uno tsunami, ha dichiarato. E la cronaca: sarà effettuata mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo perché non vaccinata. Per la vicenda sono indagati i genitori per omicidio colposo. Intanto la procura ha disposto controlli a tappeto nelle scuole dell'area nord della città. Indagini in corso a Riposto in provincia di Catania dopo il ritrovamento del cadavere di una donna di 34 anni in un appartamento distrutto da un incendio. A rinvenire il corpo senza vita i vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Si è risvegliato il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma in terapia intensiva a Barcellona dopo l'aggressione subita tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane Nicola Maggiotto ha aperto gli occhi e mosso gambe e braccia. Il 21enne resta ancora parzialmente sedato. È stato fermato dalla polizia il presunto autore dell'omicidio del 24enne romano incensurato ucciso lo scorso 17 agosto nel quartiere romano di Tor Sapienza. Si tratta di un uomo residente nella zona, già noto alle forze dell'ordine.
1: Meteo. Bentrovati da Emma Parigi. È una giornata di domenica 23 agosto con ancora pressione atmosferica alta sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, e dunque di conseguenza il tempo si mantiene anche quest'oggi asciutto e ben assolato un po' ovunque, con caldo sì senza eccessi particolari, soprattutto al nord dove i valori diurni sono inferiori ai 30 gradi in diverse zone, più elevati invece al centro-sud e sulle isole. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12 e 14 erano i Rolling Stones, Jealous Lover, dalla nostra Top 20. C'è qualcuno che in relazione al messaggio di Antonella, al mezzogiorno della domenica che apparentemente prevede il santo, dice Santa Rosa è la famosa santa protettrice delle confetture. Ma veramente? Delle confetture? È uno scherzo oppure no? Non so, io non sono pratico in questi sistemi, se così possiamo definirli. Questo messaggio, così come gli altri, arrivano al 366-663-4466, coordinata che ovviamente resta attiva per tutto il resto della puntata e non solo. Da sempre sapete che il nostro numero di riferimento, dentro così tanti sei, non poteva essere altrimenti. C'è Ben Harper in sottofondo, questa si chiama Better Way.

Better Way, Ben Harper in sottofondo, come promesso, l'altra faccia, no? di questo tema, quello dedicato al prezzo dei concerti. In realtà si va dietro al bancone, metaforicamente parlando, una lista di quelli che sono stati i cachet del 69, no? di Woodstock, però sempre riportata al 2026, cioè se dovessimo organizzare, no? Con gli stessi artisti in questo caso, cosa paradossale, impossibile, no? Stiamo ragionando per assurdo. Quanto dovremmo pagarli? Anche in questo caso si tengono in conto di determinati fattori, come può essere ad esempio il potere d'acquisto. 32 gli artisti in totale, da Jimi Hendrix il più pagato, quello con il cachet più alto, fino ad arrivare a Country Joe McDonald. Una delle cose, vabbè, innanzitutto che mi fa sorridere, forse anche per l'inizio, ad esempio Santana al 28° posto, pagato $750, cos'era, un 3-4 anni forse che era in giro coi Santana, la cifra è veramente veramente bassa. Ci sono tanti i nomi, ovviamente i Grateful Dead, ci sono Crosby, Stills, Nash & Young, gli Who, Can Edit, Jefferson Airplane, Janis Joplin, insomma li ricordiamo molto molto bene. E tra un pochino vi racconto quelli che sono i cachet riportati al 2026.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:30 quasi, 29, mancano pochi secondi allo scoccare appunto della mezz'ora passata dopo mezzogiorno. Tanti gli artisti, 32 come dicevamo in questa lista, a cominciare dal primo, sì, $18,000 il cachet di Hendrix per quanto riguarda Woodstock del 69, che insomma riportato ai giorni nostri, qualora dovessimo immaginare un fantasiosissimo per assurdo Woodstock con gli stessi artisti, sarebbero 164.000, che credo in realtà siano molto molto bassi. Non so, immagino un tour o un festival di quella portata, secondo me è molto molto basso, cioè prenderebbe molti molti più soldi. Ci torniamo su questa questione, però mi silenzio un secondo perché c'è questa meraviglia del boss.
3: Men walking along the railroad tracks, going someplace in the

Resta da sempre uno dei miei strumenti musicali preferiti, il suono, quantomeno l'armonica a bocca. Ho provato più di una volta a imparare, non sono mai riuscito, non mi ci sono mai applicato. C'è da dire però che in questa canzone, non so come mai, ma assume tutta un'altra, non so, è tutta un'altra musica. È come se fosse uno strumento a sé, che non esiste. Sarà la bravura del boss, la magia di questo pezzo, tutto quello che si porta dietro, l'ispirazione, da dove è arrivata, insomma, è tutto un mondo che conosciamo molto bene, però sta di fatto che sembra tutto un altro strumento. Arriverà Jack White dalla Top 20 con Dollar Bill, però prima abbiamo un po' di Imagine Dragons, questa si chiama Thunder.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 12.40, abbiamo appena ascoltato Jack White con la sua Dollar Bill recuperato dalla Top 20, un paio di altri nomi e di cifre, no, che sono state recuperate da questa lista, 32 in totale, tutti coloro che hanno partecipato a Woodstock, che cachet che hanno preso e quali sarebbero i cachet di oggi. Al, non so, quinto posto, sesto posto c'è Janis Joplin, che all'epoca prese $7,500 per partecipare, il giorno d'oggi sarebbero $68,300, anche in questo caso mi sembra una cifra bassa, no? Immagino, facendo due conti, rispetto a quanto paghiamo i concerti, chissà quanto invece incassa l'artista. Sappiamo benissimo, come abbiamo detto prima, che è l'unica fonte di introito, per cui benvenga, e a noi piace partecipare. Ci sono i Metallica, The Memory Remains.

Memory Remains, un po' di Metallica. È bello ritrovarli anche a quest'ora della domenica. Di nuovo buon pomeriggio, grazie a chi è collegato o collegata fin dall'inizio. Invece ben arrivati se avete aggiunto, acceso la radio, ci avete raggiunti questi istanti anche il nostro canale della radiovisione al 258. C'è magari anche chi ci segue, ci ascolta dalla nostra app RTL 105 Play, che è quella che vi permette di ascoltarci praticamente dappertutto. Basta una connessione internet per avere non tanto noi, quanto più che altro la nostra musica a portata di pollice direttamente nel vostro smartphone. Siamo in chiusura di questa terza ora insieme, non l'ultima, perché poi ci abbracciamo fino alle 14. Gli Offspring insieme a Electric Callboy dalla Top 20 arriveranno a breve, perché prima ci sono i Wolf Alice. Questa si chiama Space and Time.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:52, sgoccioli di questa terza ora insieme. Abbiamo ascoltato gli Offspring con assieme Electric Callboy, Let the Good Times Roll, dalla nostra Top 20. Chiudiamo con un bel pezzone. Li abbiamo già incontrati nel corso di questi 14 giorni, non con questo brano, con altri pezzi, però fa piacere ritrovarli con questo che è un po' l'emblema, bannato da un sacco di negozi di strumenti musicali, ovviamente strasuonato. Non stiamo parlando dei Led Zeppelin, ma diciamo di una controparte, anche se amici, di Purple. Si chiama Smoke on the Water.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, abbiamo chiuso la terza ora con i Deep Purple, loro Smoke on the Water. È bello ritrovare questi pezzoni anche nel primo pomeriggio della domenica. Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo, ben arrivati, ben arrivate se vi siete collegati proprio durante i 6-7 minuti dell'ultimo brano trasmesso. Sono Double, vi accompagno ancora per un'oretta fino alle 14 in questa versione straordinaria, no? Delle buone vibrazioni. Poi da venerdì prossimo riprendiamo con la formazione a due, tornerà il momento polemica, non riprenderà, come ben sapete, insomma, la vecchia formazione, quella che siete ed eravate abituati a sentire prima dell'estate, però insomma abbiamo una nuova modalità, ovviamente con nuove rubriche, qualcuna vecchia, qualcuna nuova, ma ci saranno cose sul tavolo da assaggiare, vediamo se vi piaceranno altrettanto. Il 366-663-4466 per sms e whatsapp ovviamente a vostra disposizione, anche per raccontarvi in questa domenica, soprattutto con questa in sottofondo che sono certo ha fatto ballare tanti e tante di voi. C'è Rod Stewart, si intitola Do You Think I'm Sexy?

0: Ultimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo dalle mete di vacanza a Bolino Rosso. Sulla rete autostradale i rientri si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Per calmierare i prezzi, la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Andiamo all'estero. L'Iran a muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente Pezeshkian, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. La cronaca: il rapper 26enne Tony Boy è stato arrestato dalla polizia di Stato a Milano. Nella sua abitazione trovate droga, munizioni e una pistola con la matricola a brasa. Il cantante, molto noto tra i giovanissimi, è stato portato a San Vittore. In una live sui social ha pubblicato il video della perquisizione e per questo è stato denunciato anche per trattamento illecito di dati. Si è risvegliato il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma in terapia intensiva a Barcellona dopo l'aggressione subita tra il 12 e il 13 agosto. Il giovane Nicola Maggiotto ha aperto gli occhi e mosso gambe e braccia. Il 21enne resta ancora parzialmente sedato. Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha colpito il Giappone orientale, interessando in particolare l'area di Tokyo e le prefetture limitrofe. Si registrano almeno 37 feriti e disagi ad alcuni servizi ferroviari. In chiusura allo sport, a partire dal calcio, la Serie A prosegue oggi il programma della prima giornata di campionato dopo i 4 anticipi di ieri. Alle 18.30 si giocherà Venezia-Lecce, Frosinone-Juve, alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. La Formula 1 invece per chiudere, oggi si corre il GP d'Olanda in Paul Norris. Il pilota della McLaren avrà al suo fianco Russell su Mercedes, seconda fila per Antonelli, leader del mondiale, e Piastri con la seconda McLaren, terza fila invece per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto.
1: Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi. È una giornata di domenica 23 agosto con ancora pressione atmosferica alta sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, e dunque di conseguenza il tempo si mantiene anche quest'oggi asciutto e ben assolato un po' ovunque, con caldo sì senza eccessi particolari, soprattutto al nord dove i valori diurni sono inferiori ai 30 gradi in diverse zone, più elevati invece al centro-sud e sulle isole. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Una e un quarto, i big track dalla Top 20 si chiama Collided, quella che abbiamo appena ascoltato, ne arriveranno altre da qui alle due, ancora tre o quattro da ascoltare recuperate da quella lista che potete raggiungere anche voi tranquillamente andando su radiofreccia.it, la sezione è omonima, naturalmente si chiama Top 20, così avete modo di restare aggiornati e aggiornate su quelle che entrano ed escono, perché tante volte neanche ce ne accorgiamo. Al 366-663-4466 invece stanno arrivando i vostri messaggi, che passano anche naturalmente in radiovisione al 258, soprattutto per gli amici e le amiche che ci seguono da lì, in modalità, non so, divano, magari all'interno di qualche locale, o perché state facendo pulizie. So che è una pratica solita accendere la TV, che, come diceva mia nonna, fa un po' più di compagnia, non so perché, forse perché alle immagini fa vedere un po' di colori. Va bene, ci sono lì Aerosmith, questa si chiama Crying.

0: Bella Double.
1: Quella Fede.
0: Grande. Quando accendo che ti sento mi cambia la giornata.
1: Insomma, un po' esagerata come roba. Grazie comunque, grazie. Fa piacere sentirlo. Erano gli Aerosmith con Crying, piangendo.
2: Ecco. E su fa un po' più di compagnia, ma è spuntata una ciocca di capelli grigi.
1: È normale.
2: Ma se non avessi abbastanza, guarda, già sembro Geppetto.
1: Guarda, è spuntata anche a me, solo che non si vede. Però posso garantire che è spuntata anche a me, da qualche parte. O dietro di fianco, perché sopra proprio non ce n'è più. Dietro di fianco qualcosina ancora resta attaccato. 366-663-4466 per sms WhatsApp. Ci sarà Violet Grohl. Prima facciamo un salto indietro nel tempo con i Nickelback. Far Away.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 1:30, ancora una mezz'ora da passare insieme. Intanto arrivano un paio di messaggi, prego.
3: Uè, patacca metropolitana milanese. Volevo solo mandarti un saluto, un abbraccio. È stato bello passare queste 2 settimane con te.
2: Anche
3: grazie per la tua
2: anche
3: compagnia, come sempre. Ci saranno novità, quindi prendiamola positivamente. Le novità sono sempre positive.
2: Ah, certo.
3: Grazie di tutto. Un abbraccio, buona settimana. Ciao Mattia.
2: Ricambio.
3: Spero
2: grazie.
3: Che tu possa sorridere sempre.
2: Mica sto morendo. Allora, fammi nascondere un attimo. E mi tocco. Allora, certo, dai, venerdì, poi cominciamo con questa nuova modalità. Nuove Good Vibrations insieme a Wally, per cui sì, ci divertiremo, sorrideremo ancora insieme.

0: chiama Don't Panic, questa dei Coldplay, una delle mie preferite in assoluto di questa band, e mi fa piacere insomma ritrovarla.
1: Ma
0: anche
1: quindi
0: oggi
1: finisce così?
0: Che cosa?
1: Il no non passa neanche per un saluto.
0: Ma passerà.
1: Sembra il mio addio alla vita da lavoro dipendente Natale. È una tristezza allucinante.
0: Per chi insomma non sapesse, si chiude quest'estate una trasmissione che è cominciata quasi 3 anni fa, ci siamo divertiti molto, sottoscritto insieme a Lorenz, che sì, mi auguro passi nel prossimo weekend, facciamo qualche risata insieme e ci salutiamo già nella nuova, insomma, nella nuova formula. Passerà, passerà. Intanto quello che passa di qua sicuramente adesso è Marilyn Manson.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 13:40 ancora, buon pomeriggio, grazie a chi ha scelto dalle 10, dalle 11, anche dalle 6 della mattina, poco importa, o chi ha acceso adesso in generale Radio Freccia come colonna sonora per questa domenica. Tanti rientri, punto di domanda, ce lo metto, non so se al 366-663-4466 qualcuno ha voglia di raccontarlo in tal senso questo giorno, magari appunto di rientro dalle vacanze, perché seppur l'estate, quella del calendario, non sta finendo in questo giorno, poi di fatto le ferie di tanti di voi terminano proprio oggi. Qualcun altro invece, per me anche più fortunati, cominceranno, cioè, oggi, domani, insomma in questa settimana. A tal proposito, visto che sappiamo che le strade sono abbastanza intasate, questa ci aiuta perché parla proprio di guidare. The Cars.

0: Si chiama Drive, appunto, The Cars, appena ascoltati su sulle frequenze di Freccia.
1: Cioè, ed è abbastanza difficile, dire addio all'estate, per ritornare a lavorare. Adesso mi dite che non ci siete più neanche voi.
0: No, non ci siamo.
1: Che cacchio avete combinato?
0: Ma niente, state semplicemente scelte. Io ci sarò, nel senso, a partire venerdì, sarò con Wally, non sarò più con Lawrence. Lawrence ha deciso di prendere un'altra strada, ma insomma, resterà sempre in famiglia. Molto probabilmente lo sentirete su altre frequenze, ma credo, ma continuerete a vederlo comunque in un modo o nell'altro. Poteva mancare lui, ecco lui, mi riferisco a lui con la L maiuscola,

del mezzogiorno per le ultime due settimane, perciò grazie anche per avermi fatto compagnia voi a vostra volta attraverso i vostri messaggi. Ovviamente continuerà la musica, per cui restate connessi con Radio Freccia. Grazie per aver scelto questa radio, questo programma e non solo, come vostra colonna sonora. Noi ci sentiamo venerdì con tutte le novità del caso, quindi con la nuova formula delle buone vibrazioni, sempre a partire dalle 10 alle 14 vi terrò compagnia insieme a Wally d'ora in poi, sempre per quanto riguarda il weekend, quindi dal venerdì alla domenica. Grazie ancora, buon rientro a chi sta rientrando, a chi è già rientrato, e buone vacanze invece che in partenza. Chiudiamo con questa, sono i Fogat, si chiama Slow Ride. Grazie ancora, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 la voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi ha accompagnato in queste due settimane in diretta dal Tourmalin Club di Lipari. Questo è l'ultimo giorno in diretta dal mio scoglio personale. Da settimana prossima poi ritornerà tutto alla normalità, ritornerò a Cologno Monzese, quindi questo è un giorno di grande malinconia. Già sapete che sono una persona tendenzialmente abbastanza malinconica, immaginatevi oggi dove so che devo salutare il mare. Non si saluta mai volentieri il mare.

Crazy Train, Ozzy Osbourne in diretta anche dalla nostra radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, perché la radiovisione esiste nonostante io in realtà stia trasmettendo clandestinamente da questa radio scoglio, ne parlavamo ieri, trasmetto da uno scoglio, quindi la radiovisione fino a qua non arriva, ma visto che oggi devo abbandonarlo sto scoglio, non vi preoccupate che la settimana prossima ci vediamo. Stiamo insieme fino alle 17, dicevo, 366-663-4466 per curare la mia malinconia. Quindi quest'oggi non sono io a dare una mano a voi, ma siete voi a dover dare una mano a me. Capito come sono pretenziosa? Però io come sempre in cambio ho della musica, non è che proprio non faccio nulla.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:13, siamo appena partiti con Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie fino alle 17:00, Lipari, diario di bordo, giorno 14, ovvero l'ultimo giorno di diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Questa è la giornata dei saluti, delle ultime cose, l'ultimo bagno allo scoglio, l'ultima doccia fatta in una doccia meravigliosa, c'è cioè una doccia esterna qua dove appunto mi faccio una doccia prima di venire in onda, dove guardo il mare mentre mi faccio la doccia ed è una cosa bellissima. L'ultimo pranzo con i colleghi, perché comunque è bello passare anche 2 settimane insieme, si crea proprio quell'ambiente molto familiare, quindi è il giorno dei saluti. Stasera ci facciamo una pizzata sulla spiaggia per salutarci, insomma, e poi arriva sto pezzo che incornicia tutto bene.

Canzone che incornicia bene questo mood di addii. Vi dicevo, questa sera pizzata sulla spiaggia, ci portiamo qualche birretta e salutiamo così questa stagione. Nel frattempo vi ho chiesto di starmi vicini e lo fate, perché mi scrivete: Carambra Mari, sono Eva e ti sento vicina in questo giorno di addio. Adoro la malinconia delle partenze, non fosse altro che perché esplode sempre nella gioia al prossimo ritorno. Dalla collina dei Selvatici un abbraccio, perché è vero, c'è stata questa corrispondenza in queste due settimane tra il mio scoglio e la collina dei Selvatici, ed è stata una corrispondenza molto bella, dato che vi chiedevo di scrivermi delle cartoline al 366 663 4466. E sì, anch'io in realtà adoro questa malinconia delle partenze.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:25 con Ambra Marì fino alle 17 in quest'ultima puntata in diretta dal Tourmaline Club di Lipari al 366-663-4466. Mi stanno arrivando i vostri messaggi. Gianluca e Laura mi scrivono: ciao Ambra, noi siamo doppiamente dispiaciuti. Uno, perché per te è l'ultimo giorno, vabbè, poi dicono sei stata fantastica come sempre, grazie, vi ringrazio. Due, perché stiamo tornando dalle vacanze dalla Svizzera a Civitanova Marche. Vabbè, comunque Civitanova Marche ci sono appena passata, tra l'altro è un bel posto, ci si sta comunque bene, dai. Quindi mi dispiace che siano finite le vostre vacanze, però l'importante è rientrare in un bel posto e avere qualcuno da abbracciare quando si ritorna.

2D Evolution per Jam all'interno di Electric Ladyland, programma che vi tiene compagnia fino alle 17, non solo con la malinconia, non solo con le canzoni, ma anche con dei contenuti. Ci sarà Long This Day alle 14:50, tra poco vi dico dove vi porto. Poi non c'è Gianni Roiatti, ritorna anche lui la settimana prossima, come tutta la normalità. Quindi cercherò io di tenervi aggiornati con le ultime notizie legate al mondo del rock. Poi, come sempre, Band on the Run è aperto, ve lo ricordo, questo spazio è dedicato ai concerti dei musicisti all'ascolto, quindi ditemi il nome del progetto, genere, luogo, ora dei concerti che avete e io utilizzo la mia voce per diffondere i live, che i musicisti hanno sempre bisogno di una spinta e ci mancherebbe, sono qua apposta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:42 con Ambra Marie fino alle 17. Vi ho detto che vi tengo un po' di compagnia parlando di musica, come facciamo sempre, e questa è l'ora delle anticipazioni legate all'On This Day. Dove si va quest'oggi? In realtà non andiamo molto lontano, perché andiamo al 23 agosto del 2024, quindi 2 anni fa, quando usciva Romance dei Fontaines D.C., un disco che ho amato moltissimo, al quale ho legato anche un ricordo particolare per quanto riguarda l'ascolto. E visto che questi sono un po' i giorni dei Fontaines, perché sono ritornati con un nuovo singolo, uscirà un nuovo disco a ottobre, mi sembrava un On This Day pertinente, così almeno ripassiamo un po' la storia dell'ultimo disco e arriviamo belli pronti per quello nuovo. Che cosa ne dite? Vi va bene come programma?

You Learn, Alanis Morissette, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi racconto anche gli altri On This Day che non approfondiamo, ma accadono comunque cose il 23 agosto. Per esempio, nel 46 nasceva Keith Moon, storico batterista degli Who. Nel 70 si sciolgono i Velvet Underground per volere di Lou Reed. Il 23 agosto è il compleanno anche, nel 79 nasceva Julian Casablancas, al quale facciamo gli auguri, siamo sicuri che ci stia ascoltando. E poi nel 94 usciva Grace di Jeff Buckley. Una giornata veramente importante, perché usciva Grace, disco della mia vita. E vabbè, poi io amo Julian Casablancas, Velvet Underground, band incredibile, però ho scelto Romance dei Fontaines DC. Ebbene sì. Do you

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:54 con Ambra Marie, Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché oggi vi porto il 23 agosto del 2024. Andiamo indietro, come vi dicevo, solo di 2 anni, quando usciva Romance, quarto album dei Fontaines D.C. e secondo me è uno di quei dischi che raccontano molto bene cosa significa per una band avere il coraggio di non restare prigionieri della propria stessa identità, perché i Fontaines D.C. arrivavano a questo disco dopo una traiettoria molto precisa. C'era Dogrel nel 2009 con quel post-punk molto ruvido, profondamente legato a Dublino, poi c'è stato A Hero's Death, secondo disco più introspettivo, poi Skintifia, che aveva riportato al centro le radici irlandesi, il tema dell'identità, quello dell'appartenenza. Con Romance invece i Fontaines D.C. decidono di cambiare davvero. Graham Chatten lo spiegava così all'epoca: non volevano fare un altro disco che fosse semplicemente un mezzo passo in una direzione nuova, volevano concedersi qualcosa di davvero nuovo, e si sente già dalla title track con quei sintetizzatori scuri, quella tensione quasi alla Depeche Mode, alla Killing Joke. Capisci che il territorio è diverso dai dischi precedenti. Poi arrivano Starbuster con influenze quasi R&B dentro la struttura post-punk, poi c'è In the Modern World che ci stiamo per ascoltare, dove entrano gli archi, c'è quel respiro quasi da ballata anni 90. Poi c'è Sundowner che si immerge nello shoegaze, e poi si conclude il tutto con Favorite. Chiude il disco in questa maniera in realtà completamente diversa rispetto all'inizio, perché è luminosa, nostalgica, molto emotiva. E c'è una cosa interessante: anche quando cambiano pelle i Fontaines D.C. Non sembrano voler cancellare quello che sono stati, però diciamo che lo prendono come punto di partenza, e forse è proprio questa la chiave di Romance, il desiderio. Anche da un punto di vista testuale, desiderio di amare, di essere qualcun altro, di cambiare, di essere visti, ma anche poi la paura di quello che succede quando inseguiamo qualcosa che desideriamo davvero.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Vi tengo compagnia anche in questa domenica 23 di agosto. Per molti è la fine di qualcosa, per me per esempio è la fine di questa trasferta in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, l'ultima giornata di mare, l'ultima giornata in diretta dallo Scoglio. Cioè, vi dicevo, è una giornata di saluti un po' malinconica, poi mi ci metto pure a scegliere questi On This Day che rendono il tutto ancora più malinconico, perché tra poco vi racconto, oltre al fatto che oggi è appunto 23 agosto, anniversario dell'uscita di Romance, quarto disco dei Fontaines D.C., usciva 2 anni fa, tra poco vi racconto perché questo disco per me è così importante, o quantomeno l'ho ascoltato in un momento un po' particolare che ci sta legato a questa giornata di saluti, ma ne chiacchieriamo dopo, perché qua io li sento che pressano sotto, ci sono gli Iron Maiden.

E questi erano gli Iron Maiden, Two Minutes to Midnight, per cominciare la nostra seconda ora insieme. Ora che potete anche non solo ascoltare ma anche guardare dalla radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, per cominciare la nostra seconda ora insieme. 366-663-4466 per farvi sentire. Stiamo parlando dei Fontaines DC, stiamo parlando dell'anniversario di Romance, quindi se avete dei ricordi legati a questo disco sapete che sono sempre ben accetti, così come anche dei ricordi in generale sui Fontaines DC. Parleremo anche del nuovo album che deve uscire a ottobre, e poi finalmente vi parlerò anche del mio ricordo legato a Romance e interpellerò anche voi, così chiacchieriamo un po'.

0: Freccia. Walk Time.
1: Le 15:15 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando in realtà di Romance de Fontaines D.C. che compie 2 anni quest'oggi, però insomma viene abbastanza spontaneo, data la recente notizia, parlare di Dopamine Chamber, ovvero il 5º album in studio dei Fontaines D.C. che è in uscita il 16 ottobre. Abbiamo già ascoltato il primo singolo, Marianne, che è entrato direttamente nella nostra top 20. I Fontaines D.C. si sente che stanno andando sempre più verso l'elettronica, verso i sintetizzatori, con queste atmosfere molto industriali, una dimensione molto cinematografica che devo dire apprezzo veramente tanto. Ci sono molti echi di Cure, Depeche Mode all'interno di questo singolo, quindi insomma lo dobbiamo comunque poi ascoltare nel suo intero per capire dove hanno deciso di andare con questo 5º album in studio che, ripeto, si chiama Dopamine Chamber e uscirà il 16 ottobre. Intanto però ci facciamo strappare un po' il cuore da questa canzone.

Eh sì, ci facciamo spaccare il cuore da Like a Stone, Audioslave, all'interno di Electric Ladyland, anche se noi in realtà stavamo parlando di Dopamine Chamber, quinto album in studio dei Fontaines D.C. che uscirà il 16 ottobre, e il titolo è spiegato da Grian Chatten, che la immagina come una sorta di stanza nella quale entrare per sottoporsi all'effetto della musica, in un modo, lui dice, in un mondo dove siamo continuamente bombardati da stimoli, catastrofi ambientali, intelligenza artificiale, violenza politica, tutto mescolato nello stesso feed, un po' con meme, influencer, video di gatti, insomma, lui si immagina questa stanza, dove piacere e ansia finiscono per diventare praticamente la stessa cosa. Ci sono sempre degli spunti molto interessanti nei concetti espressi dai Fontaines D.C., quindi insomma, ripeto, vedremo un po' dove li porta questo disco. Siamo tutti molto molto curiosi di poterlo ascoltare.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:29 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 in diretta dal Tourmaline Club di Lipari per quest'ultima giornata di trasferta. Stiamo parlando dei Fontaines DC, al 366-663-4466. Mi stanno arrivando i vostri messaggi. Stefi mi scrive: ciao Ambra, io ringrazio Radio Freccia per avermi fatto conoscere i Fontaines nel 2020. Visti due volte dal vivo, sono fantastici. Un bacione da Stefi da Crema. Sì, i Fontaines DC ricordo che li avevamo spinti parecchio quando erano usciti, quindi non dico che ci prendiamo il merito, però sicuramente li abbiamo fatti conoscere a tante persone all'ascolto.

All right, now sono arrivati anche i Free all'interno di Electric Ladyland. Mentre stiamo parlando dei Fontaines DC, Elisa al 366-663-4466 mi scrive: ho visto i Fontaines per la prima volta dal vivo 2 anni fa all'In Music di Zagabria e me ne sono letteralmente innamorata. Dal vivo, se possibile, sono ancora meglio. E niente, da 2 anni mi sveglio sempre al suono di Jackie Down the Line. Che poi ci domandiamo sempre quanto abbia senso mettere le nostre canzoni preferite, quantomeno delle canzoni che amiamo, come suoneria, perché a volte poi dopo rischi di detestarle. Però sono anche dell'idea che è bello avere un pensiero subito bello la mattina, ovvero dire: ah, che bello, mi sto svegliando con una bella canzone.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:43 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Finalmente vi racconto perché Romance dei Fontaines DC, album che compie 2 anni quest'oggi, è così importante, o quantomeno ho un ricordo così speciale legato a questo disco, perché è uscito proprio mentre ero in trasferta quali pari 2 anni fa, e quindi ricordo questo ascolto meraviglioso fatto alla mezzanotte quando il disco è uscito, guardando le stelle su quest'isola dove è molto facile vedere delle stelle meravigliose. Ah, a proposito, io quest'anno ho visto ben 3 stelle cadenti.

We are the champions. Sono arrivati anche i Queen all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play. Allora, siccome vi stavo, a parte vi ho detto che durante questa vacanza in tre momenti diversi ho visto tre stelle cadenti, quindi in tre serate, quindi non male. Ma a parte questo,

Stavo raccontando di questo ascolto meraviglioso fatto di Romance dei Fontaines D.C. Ho un ricordo speciale proprio perché ero su quest'isola. Mi ricordo il momento esatto in cui ho ascoltato il disco e l'ho amato moltissimo. Quindi volevo chiedervi al 366-663-4466 se avete dei dischi che ricordate, che amate per il luogo o la situazione in cui li avete ascoltati, perché magari già è un disco che vi sarebbe piaciuto a prescindere, ma il luogo o la situazione l'ha reso ancora più speciale. Mi raccomando, solo messaggi scritti, non posso ascoltare i vostri audio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:54 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 in quest'ultima puntata in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Poi dopo la settimana prossima ci sentiremo normalmente come sempre da Cologno Monzese. Intanto al 366-663-4466 mi arrivano i vostri messaggi. Giornata oggi di partenze, di rientri, di ritorni, c'è un mood piuttosto malinconico in tutti noi, però ci teniamo su a vicenda. Mi scrivete: ciao Radio Freccia, sono Alice dell'Orso, vi ascoltiamo sempre con piacere, in questo momento siamo in macchina mentre torniamo da un viaggio a Crotone, vorrei fare una sorpresa e salutare il mio ragazzo con tutta la sua famiglia, sono qui con me in auto, grazie per la compagnia e continuate così per la grande musica. Un saluto da Alice. Ma certo Alice, un saluto a te e alla tua famiglia, buon rientro. Poi ancora mi scrivete a proposito delle stelle cadenti, perché vi ho detto che ho visto ben 3 stelle cadenti in 3 serate differenti e non era la notte di San Lorenzo, però vabbè, sappiamo che quello è un po' il periodo in cui cadono le stelle cadenti, ma ne ho vista proprio una ieri sera a cena. Stavo parlando con il buon Nobody e dietro la sua testa ho visto una stella cadente, quindi mi scrivete: io ho visto ben 2 stelle cadenti mentre viaggiavo di notte da Bologna a Sorrento il 9 agosto, una a Gubbio e un'altra a Capua. Secondo me, mia cara Ambra Marie, uno era Mick Jagger, l'altro era Keith Richards, o no? In che senso? Non capisco, hai desiderato un Mick Jagger e poi un Keith Richards? Non so. Io ho espresso 2 desideri. Quello di ieri in realtà mi sono solo goduta la stella cadente, mi bastavano i 2 desideri che avevo già espresso prima, quindi li ho rimessi insieme. Ho detto vabbè, falle accadere, ok? Dato che è la terza stella che vedo. Invece per quanto riguarda noi, stavamo parlando di Romance dei Fontaines D.C. e vi ho raccontato che ho un ricordo molto speciale legato all'uscita di questo disco. Usciva oggi 2 anni fa, perché me lo sono ascoltata di notte guardando le stelle qua a Lipari. Ho aspettato la mezzanotte, mi sono messa le cuffie e mi sono goduta l'ascolto dall'inizio alla fine di questo disco che ho amato molto. Non solo per il contenuto, perché è un disco che avrei amato a prescindere, però diciamo che sicuramente il luogo e la situazione in cui l'ho ascoltato l'ha reso ancora più speciale. Quindi chiedevo le vostre storie al 366-663-4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: Le 16 e un minuto all'interno di Electric Ladyland, sono, insomma, è cominciata la terza e ultima ora ufficialmente in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. La sto prendendo molto bene, il fatto di dover salutare il mare, ma molto molto bene. Infatti sto cercando in qualche modo di distrarmi, come faccio spesso, utilizzando la musica. E al 366-663-4466 vi ho chiesto qual è il disco insomma che amate particolarmente, che ricordate particolarmente per il luogo o la situazione in cui l'avete ascoltato, e mi stanno arrivando un po' di messaggi che tra poco leggerò.

Mr. Tambourine Man, Bob Dylan, per cominciare la nostra terza e ultima ora insieme. Intanto appunto andiamo al nostro argomento. Allora, ci sono un bel po' di messaggi. Io nel 2020 al mare, precisamente al Lido delle Nazioni, ho scoperto il disco Pugili Fragili di Piero Pelù, un disco davvero epico, e me lo scrive Federica. Poi Natalia mi scrive: 2013 AM Arctic Monkeys, quando poco più che ventenne mi sono trasferita a Londra. Vi dicevo appunto, ci sono dei dischi che amiamo non solo per il contenuto, ma proprio anche per il ricordo, per il periodo in cui li abbiamo ascoltati. Magari è un ricordo ben preciso e il disco in qualche modo fa l'effetto profumo, ovvero quando lo riascolti ti riporta nel luogo e nel momento in cui l'hai consumato. Aspetto ancora un po' dei vostri messaggi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:15, stiamo parlando di dischi alla quale si attaccano ricordi di luoghi o situazioni. E al 366-6634-66 mi state scrivendo i vostri messaggi. Qualcuno mi scrive: non un LP ma una musicassetta dei Rolling Stones, Still Live, rubata ad una bancarella al mare mentre ero in ferie, però me li ha fatti scoprire, poi i dischi li ho comprati. Ah, bene, bene per la specifica. Poi Paolo mi scrive: The Cult, album omonimo, l'ho sentito per parte della Naya. La Naya ti cambia e non si scorda, e la sua colonna sonora ti rimane impressa a vita come ricordi.

My Sacrifice. Sono arrivati anche i Creed su Radio Freccia. Torniamo ai vostri messaggi. Mi dite disco legato a un ricordo specifico, che quindi diventa ancora più speciale perché risveglia delle cose. Mi dite Nevermind, Nirvana, ascoltato la prima volta al militare a Rapolano, Siena, durante una guardia ad una polveriera. Indimenticabile, me lo scrive Alberto da Pavia. Di ritorno dal Giglio, vedete, giornata di rientri, di ritorni, quella di quest'oggi. Sto cercando di tenervi compagnia proprio per così, per non farci prendere dalla malinconia più bastarda. Però in realtà è una cosa bella, vi dicevo, è bello sentire la malinconia, però ogni tanto è un po' bastarda, perché poi ti prende e dici: e quindi adesso che si fa, che è settembre?

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:29 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Maria, ancora per una mezz'oretta stiamo parlando di quei dischi che ti si incollano addosso perché li ascolti in un momento particolare. Giovanni da Perugia ci dà un esempio perfetto di quello che vi ho chiesto. Dice: per me Elegia di Paolo Conte. Ero in vacanza in Spagna e tornavo in macchina da Pamplona a San Sebastian in mezzo alle montagne. Era estate ma c'era nebbia, un tempo strano, e alla radio passò proprio Elegia dell'album omonimo appena uscito. Non so, si legava perfettamente a quel paesaggio e a quella specie di atmosfera sospesa. Da lì allora, quando la sento, torno sempre lì, su quella strada. Paolo Conte è il mio autore preferito, ma quella canzone per me sarà sempre anche quel viaggio. Ciao Giovanni da Perugia. Grazie, questo è proprio un bel messaggio.

Brian Adams su Radio Freccia, leggo ancora un po' di vostri messaggi. Claudio scrive: ciao Ambra Maria, ho ascoltato per la prima volta The Wall di Pink Floyd quando avevo 4-5 anni mentre facevo un viaggio in macchina con i miei genitori passando davanti al Vesuvio. Per anni ho ricollegato l'album, specialmente il brano Another Brick in the Wall parte 2, alla storia dell'eruzione che distrusse Pompei che mio padre mi stava raccontando mentre ascoltavamo quella musica a setta. E me lo scrive Claudio da Bologna. Grazie, mi state mandando un sacco di messaggi al 366-633-4466. Ne leggiamo ancora qualcuno dopo i Coldplay e dopo gli Strokes che arrivano nella nostra top 20. E poi, ragazzi, dobbiamo iniziare a preparare le valigie perché siamo arrivati. Non so se ve l'ho detto che siamo arrivati alla fine di questa trasferta lì, forse giusto quel paio di volte.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:42 con Ambra Marie, stiamo parlando di dischi legati a dei ricordi particolari. In questo caso si tratta anche addirittura del primo album. Coincidono le due cose, me lo scrive Maya da Roma. Buon pomeriggio a tutti sfrecciati. Il mio primo album è stato Hybrid Theory dei Linkin Park. L'ho chiesto come regalo per Natale. La notte tra il 24 e il 25 l'ho passata ascoltandolo. È stato subito amore. Adesso con in braccio la mia piccola mini rocker di un mese e mezzo continuo ad ascoltarlo. Il rock va insegnato sin da subito. School of Rock Docet, e lo scrive appunto Maya da Roma. Grande Maya, così si fa. Bisogna cominciare da subito. Da subito.

Universal, sono arrivati Blur anche in diretta dalla nostra app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua ci sono i nostri programmi, se avete voglia di riascoltarveli tutti ci sono i podcast, ci sono le interviste, se vi siete persi qualcosa le potete recuperare. Poi ci sono le ultime notizie, notizie che dalla settimana prossima il buon Gianluigi Riccardo, anzi da domani in realtà, da lunedì, insieme a Cecil ricomincerà a raccontarvi. Poi dopo arriverà anche Gianni Roiatti, vi ho detto, da settimana prossima si torna più o meno alla normalità. Intanto ci siamo presi questa pausa da quest'isola meravigliosa e chiudiamo un po' l'argomento, tra poco vi devo salutare.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:54 all'interno di Electric Ladyland. Che dire, raga, siamo arrivati alla fine di queste due settimane di trasferta in diretta da Radio Scoglio, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. E, vi dicevo, c'è della malinconia nelle fini, però vuol dire che perché qualcosa di bello è accaduto, quindi nonostante io le odi sempre abbastanza le fini, in realtà la bellezza sta tutto in quello che c'è stato prima. Mi porto a casa come sempre dei ricordi bellissimi da questa trasferta, come vi stavo raccontando, 3 stelle cadenti, un quantitativo infinito di granite con la panna, con la ricotta, brioche, capperi, pasta alla norma, gelati, un sacco di tramonti, albe, un sacco di balli, un sacco di tuffi dallo scoglio, docce vista mare e poi soprattutto stare sempre a piedi nudi. Ecco, questa forse è una delle cose che mi mancherà di più. Arriverò con l'ogno monzese a piedi nudi, poi vediamo cosa mi dicono. Noi scappiamo, dico noi perché la trasferta finisce anche per il nostro Nobody, che tra poco sarà in diretta con voi. Scappiamo domani, che in realtà è il giorno di San Bartolo, un giorno piuttosto particolare qua a Lipari, dove accadono cose. Infatti vi consiglio di guardare ogni anno l'Isola Analogica, che è questo documentario molto molto affascinante su queste isole, non dico nient'altro. Ovviamente ringrazio tutti i miei colleghi, Matteo Campese, anche i colleghi di RTL 102.5, Andrea De Sabato, Armando Piccolillo, nonostante insomma la poca simpatia di Armando, ma vabbè, lo accettiamo così. Ringrazio i tecnici, Leo Di Mauro, Gabriele, ringrazio il Tourmaline Club, Fabiola, Nino, Nicola, Andrea, Ludovica, tutto lo staff del Cattolico Pardo, insomma ve l'ho detto, qua praticamente siamo una famiglia, è il quarto anno e quindi diventa sempre più, appunto, diventa sempre, la parola giusta è quella, è famiglia. Quindi grazie a voi per avermi seguito in queste due settimane, per aver seguito il diario di bordo della vostra scimmia in diretta dallo scoglio. Ritorno a Cologno Monzese la settimana prossima con un sacco di ricordi. E grazie come sempre per aver scelto Radio Freccia. Un bacio da Ambra Maria, e questo pezzo degli Oasis ci sta proprio bene per una fine come si deve. Live Forever. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Alle 17 qualche istante è terra di nessuno and we are back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questa domenica 23 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete condividere, come sempre, più che ben accetto. Let's start by losing our religion.

0: Buongiorno nessuno, Matteo.
1: Buongiorno,
0: Mantova.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oggi ultima data con i miei Trioloschi.
1: Sì.
0: Sto andando a suonare.
1: Sì.
0: E domattina si parte per il mare.
1: Bene.
0: Ma ho già messo in valigia la radiolina portatile, così
1: sì,
0: mi farete compagnia anche in spiaggia. Yes, da sempre rock and roll.
1: Sì, sempre comunque, quindi vuoi dirmi che non ti porti dietro tutta la band? Cioè limiti tutto questo alla stagione non estiva, non girate sempre comunque vicini vicini come il pappagallo di cos'è, Striscia la Notte Paperissima, cos'era? E che noi dobbiamo stare vicini vicini, dici di no? Non mettete su un allegro complessino che fa del black metal in spiaggia per la gioia di grandi e piccini. Cioè voglio dire, perché noi dobbiamo subirci il reggaeton sparato a mille e non il... proprio non quadra, capisci? Non quadra.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17 ore 16 i minuti trascorsi.
2: Ciao Matte, ciao a tutti. Ciao. Ma sapete che è una business idea fantastica fare un Lido heavy metal? Cioè, secondo me ci dovremmo pensare seriamente proprio.
1: Sì, sono molto d'accordo. Allora, siamo d'accordo che se ci dobbiamo immaginare, deve essere di sabbia vulcanica. Perché così è nera e lo puoi chiamare Black Sand. E c'ha già il suo carattere, capito? Poi scotta e rovente. È proprio bello heavy metal. Se avete però delle altre idee per costruire il Lido, a questo punto facciamo una tavolata, un brainstorming al 366-663-4466. Quello che volete. Beach of the Abyss, beach metal, quello che vi pare.

Nel Lido Heavy Metal che vorrei anche la zona balli di gruppo, però al posto di quella la zona pogo. Sì, ottime, brava Giulia, bravissima, bravissima. Partiamo così, partiamo molto molto bene. Ah, il rock and roll, la storia del rock and roll è fatta di tante cose. Quel proverbio che è invecchiato sicuramente, che dice che dietro ogni uomo c'è un grande uomo, c'è una grande donna, eccetera eccetera, in realtà non tiene conto del fatto che non è dietro, ma è prima che arrivasse Elvis Presley. C'erano altri che facevano il rock and roll, solo che Elvis Presley era bravissimo, senza dubbio, era trascinante, aveva un carisma senza pari, però non è che se l'ha inventato lui il rock and roll se lo sono inventato gli afroamericani, la comunità Chuck Berry in America, e anche delle grandi donne che erano capaci di suonare e di smuovere la gente. Una di queste era Big Mama Thornton, che è quella che ha inciso originariamente Hound Dog, che avete appena sentito, prima degli Alabama Shakes, This Is Hold On.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: 17 ore 27 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18 di questa domenica 23 di agosto 2026 pomeriggio. Com'è, come non è venuto fuori il discorso creiamo un Lido heavy metal? È andata così. Ci sono delle volte che non, cosa vi posso dire, non la controlliamo, non la prende e va. Allora, il Lido che sogno si chiama Enter Sand, parentesi Man, perché così fai entrare le persone, entra nella sabbia, buono, l'unico nome plausibile, Discomfort Beach. No, Discomfort Beach è una, sai cosa sembra? Discomfort Beach sembra un nome che darebbe Banksy darebbe un nome del genere, un po' triste, mesto, opaco, come quest'intro in sottofondo.

so se là fuori adesso c'è qualcuno che deve studiare per fare un esame di riparazione di latino, o qualcuno che studia latino, o qualcuno, questo mi fa ridere, appassionato di latino, non perché non sia valevole, anzi perché penso sia raro semplicemente adesso nel 2026. Se c'è, sono molto interessato alla questione. Fatto sta che se c'è una di queste tre persone, avrà sentito una volta nella vita la parola gerundivo. Gerundivo è una declinazione dei verbi, adesso quando facevo il liceo me lo ricordavo, adesso mi ricordo niente. Comunque la parola reverendo è un gerundivo in latino, cioè vuol dire colui che deve essere riverito, colui che in qualche modo gli devi portare rispetto, per parlare come un rapper invece non declinando più niente, capito? Tutto latino qua così, ma va. Isaac Racing.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: Poi tu dici, no? Quelli che ascoltano Frecce, rock and roll, sono tutti così, tutti con la lingua di
6: Ciao,
5: fuori.
6: Ciao, Marco da Milano. Ciao. Per me il latino è da sempre motivo di soddisfazione personale. Ogni qualvolta riesco a tradurre qualcosa in una chiesa oppure di fronte a un test, magari dei miei figli che stanno studiando. Okay. Quello del gerundivo in italiano si può rendere, per esempio, con la famosa frase volendo. Ma secondo me del latino la forma più assoluta, e non per questo si chiama ablativo assoluto, la forma più assoluta di intelligenza linguistica è proprio l'ablativo assoluto.
5: Ciao. Bravo! Navone. Vedo che piace molto la questione delle mutande, invece, che sono l'esempio perfetto del gerundivo. Cioè, mutande sta per cose che devono essere cambiate. La traduzione è esattamente questa letterale. Piace sempre. Sono quei fatti e fattarielli che trovi nella rubrica di lato della settimana enigmistica che ti svoltano o l'estate o la conversazione. Ah, questa mi sa che me la sta dicendo l'isola, invece. O la dico io a lei. Love me two times, I'm going away.

0: Love me two times, girl. I'm going away. Il messaggio da Dio, la promessa da marinaio, il saluto dal pontile di Mr. Morrison, Captain of the Sea, e non solo, mi sa tanto.
1: Oh, nessuno, ma è la cosa di dignità, sfatto, no. Sfatto dignità.
0: schifo con dignità?
1: Sì, quella cosa lì. Com'era? Schifo, non mi ricordo bene.
0: Beh, schifo.
1: Perché mi sa che io dignità poca.
0: Guarda, posso dire, da come era partito il messaggio, ci avrei un nichelino, ce l'avrei messo, ce l'avrei scommesso. Facciamo che adesso ricominciano le settimane, non dico normali perché ancora una settimanina così, di forse una o due, ma poi dopo riprendiamo con, come dire, l'aggiornamento e soprattutto il conto dei lunedì e dei martedì per vedere come ci arrivate, su quale parte del corpo, sui gomiti oppure no.

in che, come dire, credere che deve dare qualcosa, deve dire qualche cosa, deve forse proprio dire quello in cui crede, no? Allora uno crede nei tuffi al mare senza guardare dove atterri, quelli di schiena quando sei in mare aperto, crede nelle terrazze sul mare stesse che lo guardano, crede che quelli che vede lì sotto nelle barche non è detto che stiano automaticamente meglio di lui, anche se c'è una buona probabilità. Crede che ci sono dei momenti in cui mangi troppo anche se ti riprometti di non farlo mai. Credi negli sguardi tra gli sconosciuti, quelli che poi rimangono e muoiono in un secondo e si rincontrano forse un anno dopo, forse mai. Credi nelle strette di mano con persone che ti sembra di conoscere da tanto tempo, anche se non le hai mai viste prima. Credi che se alla fine ti trovi su uno scoglio a stare zitto, alla fine non è che stai proprio perdendo del tempo. E credo che se alla fine ti senti di scappare da quello scoglio è perché in qualche modo ti sei raggiunto da solo, con i tuoi dubbi, i tuoi casini, con le tue perplessità. Poi credi che cosa? Credi che le strade deserte dei paesini di notte, nel buio più pieno, alla fine hanno sempre quella sensazione che ti stiano osservando loro anziché tu osservi la strada, i ciottoli e le finestre chiuse, magari con dietro qualche occhio. Credi anche, credi che una birretta con gli amici alla fine non ha nessun paragone e che forse la felicità è vero che era vera solo se condivisa, ma servono anche le persone giuste per condividerla. E poi credi che per credere serve tempo e servono energie. E allora, come diceva quel film, vedete di ricaricare le vostre batterie con queste. Siamo arrivati in chiusura, sono state due settimane meravigliose dal Tourmaline di Lipari, dalle Isole Eolie. Venite a trovare questo posto, vi rinfrancherà l'animo, vi farà scoprire quello che magari non sapete di conoscere. È pieno di gente matta e non ci sono altre declinazioni se non quella positiva. Grazie a Gabriele Rizzato alla parte tecnica, grazie alla regia a Milano, è stato un piacere e un onore servirvi. Domani sono in viaggio, martedì ci sentiamo da Milano. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti all'ultima puntata del Molo 17. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Naturalmente un abbraccio va al nostro Nessuno che oggi ha vissuto la sua ultima diretta da Lipari. Io invece sono già rientrata negli studi invernali, diciamo così, e però bisogna parlare appunto di questa ultima puntata del Molo 17. Ma prima ci sono gli Who. Who are you?

Noi mentre da una parte facciamo gli auguri di buon compleanno a Keith Moon, il folle batterista degli Who ovunque egli sia, dall'altra ci tocca fare il funerale al Molo 17. Adorabili sfrecciate sfrecciati, il Molo 17 finisce con la puntata di oggi. Da domani si cambia nome, si cambia titolo, si cambiano palinsesti. Da domani troverete dalle 18 alle 21 il nostro step che cambia fascia oraria e porta Rebel Yell all'interno di questa fascia oraria, e dunque anche il weekend diventerà Rebel Yell. Ma io resto qui. D'altra parte, insomma, bisognerà fare qualche piccolo cambiamento, ma non troppo. E come diceva Shakespeare per bocca di Giulietta, quella che noi chiamiamo Rosa, anche con un altro nome, avrebbe lo stesso profumo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e giustamente qualcuno di voi si chiedeva al 366-663-4466, ma se il Molo 17 cambia nome, diventa Rebo IL, quindi durante la settimana c'è Step, Wally che fine fa? Ebbene, Wally va a giocare insieme al nostro Double M la mattina del weekend e secondo me ci sarà parecchio da ridere, se ne vedranno delle belle. Sono molto curiosa di vedere questa accoppiata che secondo me è vincente. Io li ho visti a cena, poi credetemi, valeva la pena avere una telecamera, chissà che combineranno in onda. E poi soprattutto adesso che finalmente Wally ed io non siamo più Batman e Bruce Wayne, finalmente possiamo tornare a vederci in orari normali. Falling Away From Me con

Falling Away From Me, Korn, per i quali vale la pena fare una follia, o almeno è quanto sostiene Alessio, il quale sarà appunto al loro concerto. Guarda Alessio, c'è gente che spende molti più soldi per cose decisamente meno meritevoli, quindi secondo me hai fatto benissimo. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono molto molto contenta dei due brani che stanno per arrivare, sono due tra le nuove band che preferisco. Iniziamo con i Nick Up con Liar's Tale e a seguire subito il nuovo singolo dei Fontaines D.C. che è tra le nostre top 20, come potrebbe essere altrimenti, e parliamo di Marianne, ma prima i Nick Up.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia.
2: Le 18:27 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, già si accettano scommesse su quante volte sbaglierò il nome del programma dalla prossima settimana in poi, visto che il Molo 17 non esisterà più. E nel frattempo giustamente qualcuno si chiede: ma il Lawrence? Perché se Wally prende il posto del Lawrence al mattino con un double M, il Lawrence che fa? Il Lawrence è diventato grande, è sempre stato quello serio tra tutti noi, e quindi passerà a RTL News, e quindi si occuperà della redazione notizie per RTL. Insomma, è diventato grande, gli diamo del lei adesso, ecco, noi siamo rimasti gli scapestrati di sempre, non c'è niente da fare. Since I Don't Have You, Guns N' Roses.

0: Dai, inequivocabile il miagolio di Axl Rose. E intanto, dai Cinzia, vai, dimmi
1: certo
0: tutto.
1: Che però la coppiata Lawrence e Double N il sabato mattina che mi facevano ghignare mentre pulivo i bagni, adesso i bagni non so se sarò così allegra quando li pulisco.
0: No.
1: Poi io speriamo, va bene anche Wally nostro, però come mi facevano ridere loro, pulivo i bagni con allegria, guarda. Glielo dicevo anche sempre, delle volte glielo dicevo che mi faceva ridere mentre pulisco il bagno. Ciao Kat.
0: Ma guarda Cinzia, io non sottovaluterei la nuova coppia, perché vedrai che daranno molte soddisfazioni, forse anche troppe. Anzi, se ogni tanto gli volete dire oh basta, anche meno, siete liberi di farlo. The Lightning, Arcade Fire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è gratuita e vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma non c'è solo la diretta, infatti potrete agilmente ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi. Ecco, il Molo 17 diciamo che non finisce qui, perché comunque rimane in replica ove mai vi venisse la nostalgia del nome Molo 17. Poi troverete le interviste, le ultime notizie, appunto le top 20, i regalini, tante tante cose. I was made for loving you. Kiss.

eccoci al momento del nostro meritato aperitivo. Per l'alcolico di oggi ho scelto il nome di un cocktail piuttosto evocativo della situazione, si chiama Last Word. Ultima parola, è nato con questo nome, questo drink, perché è stato creato subito prima del proibizionismo, quindi non ha fatto in tempo ad affacciarsi che subito non si poteva più bere negli Stati Uniti, e però visto che è l'ultima puntata del Molo 17 mi sembrava adatto. In uno shaker con ghiaccio mettete 2,25 centilitri di gin, 2,25 centilitri di chartreuse verde, 2,25 centilitri di maraschino e 2,25 centilitri di succo di lime. Shakerate come si conviene e filtrate il tutto in coppetta ghiacciata. Infine, fate un brindisi per il Molo 17.

0: Radio Freccia.
1: Le 18.53 minuti al molo 17, c'è Cata al microfono ed è il momento dell'aperitivo analcolico. Io ho rispolverato una ricetta che Pier Strazzeri da Abbiate Grasso ha creato dopo essere stato in diretta ospite in studio e naturalmente il drink si chiama, vedi un po', molo 17. In un bicchiere highball mettere 2 centilitri di miele di agave, 1,5 centilitri di succo di lime, 4 centilitri di succo di mirtillo nero. Mescolare con aria sognante come se solo 5 giorni fa fosse stati in diretta al Molo 17, colmare di ghiaccio e completare con ginger beer, sorseggiare sapendo che tanto prima o poi ci ritornerete e sicuramente accadrà che Pier tornerà nei nostri studi, non sarà il Molo 17, sarà Reboiel, ma va bene lo stesso. Father and Son, Cat Stevens.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19 e un minuto al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione, 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Volevo tranquillizzare Mariella da Verona, no, io resto qua, cambia il nome del programma ma rimango qua, però devo dire che Mariella non è l'unica ad aver interpretato male il cambio del programma. No, rimango qua. Comunque grazie per l'affetto. Wow, non pensavo. Che figata. I want it all. Loro sono i Queen.

Ecco, giustamente Carlo mi ha cazziata e scrive: mi hai fatto prendere un colpo, ma cambia solo il nome della trasmissione o hai in mente qualcosa di nuovo? Sì, ci saranno delle novità, però non vi anticipo nulla perché se ne parlerà tra un mesetto circa di qualcosa di nuovo. E invece Federico da Sanremo chiede, a proposito del Crazy Train, se ci sarà ancora. E beh, certo, il Crazy Train segue Wally, quindi lo ritroverai in un altro orario, ma sono certa che Wally porterà avanti la rubrica del Crazy Train. In Molo 17 io l'ho sempre pensato come un approdo per equipaggi di mare e di terra che arrivano dalle parti più disparate ed è qui che trovano conforto. Sono stati i miei compagni di strada in questo approdo Wally, naturalmente, e per primo Jimmy D, che ha dato il nome a questo programma. E spesso mi avete chiesto: ma perché il Molo 17 si chiama Molo 17? Tra un po' ce lo facciamo spiegare direttamente da lui. Jungle X Ambassadors. We'll

0: You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 19 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Eh sì, quest'anno ci saranno parecchi cambiamenti. Lorenz che diventa adulto e va a lavorare per la redazione di RTL 102.5, Wally che va a fare compagnia da Bolem, Step che arriva da domani dalle 18 alle 21 e questa fascia diventa ufficialmente Rebel Yell sia in settimana sia durante il weekend. E naturalmente arriva la domanda: ma perché il Molo 17 si chiama Molo 17? Io lo so, ma non ve lo dico, ve lo faccio dire da Jimmy D. È lui che l'ha inventato il nome, ma dopo i Cure.

0: A Forest live, i Cure adorabili e anche Jimmy D live più o meno.
1: Marcia funebre quest'oggi. Dai. Arriva così, buonasera a tutti.
0: Eccolo.
1: Ben ritrovati in questo ultimo così sgancio. Lo possiamo chiamare il tipo l'allungo sulla sulla linea d'arrivo, no? Di una maratona lunghissima.
0: Sì, dai, dopo 10 anni, sì, dopo 10 anni, sì. Come ti senti che questa tua creatura cambia nome?
1: Ma c'ho ovviamente la tristezza nel cuore, ma come dire, dopo che ho preso il cuore e l'ho lanciato al di là dell'ostacolo, ci sopravviverà.
0: Ma
1: ecco,
0: certo.
1: a tutto questo. Però confesso che quando mi hai chiesto di venire così a salutare il Molo 17, mi è partita la lacrimuccia.
0: Ah, vero? Vedi, che a me sembrava una cosa un po' troppo sentimentale, però mi sembrava giusto, insomma, visto
1: no,
0: che appunto...
1: lo è, ma è giusto in realtà, perché insomma ci ha segnato il nostro percorso, quindi come non condividere questa cosa, e quindi io subito ho detto assolutamente sì.
0: Dai, dimmi in 30 secondi perché Molo 17, cioè io lo so, ma dillo finalmente una volta per tutte.
1: No, Molo 17 nato tra una lista di 190 e passa nomi da scegliere per un format, era il motivo per cui andare e tornare da luoghi remoti come un mare, un oceano, accogliere la gente che arrivava da chissà dove in questo spazio, simboleggiati dal numero 17, che per molti porta sfiga, e io, a me mi ha perseguitato tutta una vita, invece volevo esorcizzare questa cosa ed è diventato un luogo estremamente familiare, di grandi amici, di gente con cui mi hanno scritto anche oggi. Mi hanno detto: oggi se ne va un pezzo di te, ma rimarrà sempre.
0: Vedi, è vero, dai, in qualche modo poi ci sappiamo, lo sappiamo, insomma, gli abbiamo voluto molto bene a questo nome, a questo luogo ideale. Jimmy D, grazie, grazie per essere stato il mio gemellino, per averci regalato questo nome a questo programma, e partiamo per nuove rutilanti avventure, o no?
1: E via, assolutamente, sempre con quel bel vento in poppa,
0: certo,
1: a guardare orizzonti nuovi.
0: Ovviamente, grazie mille Jimmy.
1: Un abbraccio a tutti, grazie, viva il Molo 17.
0: Evviva! Rock and roll.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 29 minuti al Molo 17, ceccata al microfono, vai Samuele, dimmi tutto.
3: E visto che è l'ultima puntata del Molo 17, mandatemelo in onda questo ultimo e tristissimo Cowabunga! Grazie mille Kat, grazie mille Jimmy.
2: Ecco, lo sapevo che andava a finire così. Vabbè, però ti dirò, guarda che anche come urlo ribelle il Cowabunga lo possiamo mantenere, in fondo dai, cambiamo il nome ma noi restiamo sempre gli stessi, siamo sempre

Voi non avete idea quante volte, come una scema, mi sono fatta sorprendere dal vocale Kawabanga che veniva giustamente urlato a pieni polmoni, però tu magari ce l'hai in cuffia, non ci pensi. Fai partire questo vocale che diventa un trapano direttamente nelle orecchie e quindi le maledizioni che gli ho mandato a Jimmy direttamente, ce lo chiamavo apposta, e lui mi diceva: ma dai, ma su, ma ascolta, fai come me, metti il volume al minimo, tanto è così, stacci. E il Kawabanga giustamente se l'è portato nelle Good Vibration al mattino, e vedi, si adatta a tutto il Kawabanga. Big Jack, AC/DC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:43 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Suicide Blonde viene pubblicata dagli In Excess nel 1990, ovvero esattamente nel bel mezzo della relazione tra Kylie Minogue e Michael Hutchence, il frontman degli In Excess. E non è un caso. Infatti il titolo lo si deve proprio a un'autodefinizione di Kylie Minogue, che non è che fosse una mitomane a dire di se stessa «Ah, sono una bionda da suicidio!» No, è che le avevano fatto tingere i capelli per interpretare un ruolo in un film, e non è detto che lei intendesse essere una bionda da suicidio in senso del tutto positivo. Piacque molto l'espressione a Michael Hutchence, il quale si precipitò insieme ad Andrew Ferris a scrivere questo brano.

Suicide Blonde in Excess, il grande successo degli In Excess degli anni 90 che li riporta in auge. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare a seguirci costantemente in diretta 24 ore su 24, ma anche non in diretta, anche se volete recuperare le repliche dei nostri programmi, le trovate tutte facilmente attraverso l'app, oltre alle interviste, alle puntate speciali, i podcast, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Royatti. Lei è Alanis Morissette, questa è Crazy.

come un grido di dolore nei confronti della assenza di Syd Barrett, in realtà fisicamente presente ma non più con la testa. In realtà il discorso, ha detto Roger Waters, è un po' più ampio, riguarda soprattutto l'assenza di qualcuno che c'è ma non lo senti vicino.

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 20 e un minuto al Molo 17, c'è Kat al microfono per questa che è l'ultima puntata del Molo 17, nel senso che è l'ultima puntata del palinsesto estivo, è l'ultima volta che dirò Molo 17, perché da domani il Molo 17, o meglio la fascia oraria che va dalle 18 alle 21, diventerà Rebel Yell. Step infatti vi terrà compagnia a partire dalle 18 da domani fino al giovedì, e poi il venerdì ci ritroviamo con una nuova veste e vediamo un po' che cosa ci si può inventare con questo nuovo nome. Nel frattempo vi ricordo che questa è sempre Radio Freccia e il numero magico è sempre lo stesso: 366-663-4466.

Ragtime, questo avrebbe dovuto essere il titolo originale di questo brano del 1988 degli Aerosmith, ma in realtà poi in fase di registrazione del pezzo non è che il titolo tornasse tanto, perché sì, era divertente l'evocazione del ragtime, cioè di quel ritmo sincopato che aveva un certo tipo di evocazione, anche un po' ambigua, anche un po' malandrina se vogliamo, però in realtà c'entrava poco con il testo della canzone, che ancora era un po' da mettere a posto. E dunque gli Aerosmith tirano dentro un'autrice esterna, la celebratissima Holly Knight, sarà lei finalmente a mettere a posto le cose e a dare il titolo definitivo. Danny California, loro invece sono i Red Hot Chili Peppers.

Le 20 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo di Role Model, Joy, che è tra le nostre top 20, fresco fresco di pubblicazione. E invece adesso io vi porto un pochino indietro nel tempo. I Foreigner nel 1984 pubblicano un brano che ebbe un successo strepitoso, perfettamente inserito in quel contesto storico. Vi basterà ascoltare le prime note per inquadrarlo temporalmente. Sto parlando di I Want to Know What Love Is, per cui se vi sentite romantici, questo è il momento migliore per esprimervi. Non dura tanto, eh?

0: Le 20 e 20 minuti, vedi, quando faccio la spiritosa con i romantici, poi giustamente arrivano questo tipo di messaggi.
1: Ciao, vai. Kat.
0: Ciao.
1: Il discorso è che non è se ci si sente romantici, è che si diventa romantici con questa canzone.
0: Vabbè, sì, dai, sì.
1: Ciao, buona domenica sera. Davide, okay. Da Reggio.
0: Sì.
1: Provincia, sì. San Polo, Denza.
0: Vabbè, ok, ciao. Non c'è bisogno che mi dici anche il cap. Guarda, ci credevo già alla prima. Cambiamo completamente tono. Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: Le 20 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Permettetemi di fare un saltino indietro e tornare ai Linkin Park che abbiamo ascoltato prima di Rush. C'è una data da segnarsi al cinema: dal 30 settembre al 3 di ottobre arriva sul grande schermo Linkin Park Unshattered, un documentario su Linkin Park che racconta una fase molto delicata del gruppo, ovvero i 7 anni di silenzio dalla morte di Chester Bennington fino ad arrivare a quella che è stata la rinascita nel 2022, complice l'incontro con Emily Armstrong, fino ad arrivare allo strepitoso concerto di San Paolo dal 30 settembre al 3 di ottobre. I just want to make love to you nella versione dei Foghat.

Scusate, ma sto leggendo una cosa, una notizia che mi ha veramente scioccata, in senso positivo, però mi ha scioccata. Magari voi lo sapevate già, io non lo sapevo. Anthony Hopkins, l'attore, Il Silenzio degli Innocenti, ce l'abbiamo presente, quel monumento della recitazione, alla tenera età di 88 anni ha esordito come compositore. Ha pubblicato il suo primo album, vogliamo dire così, che si tratta di Life is a Dream. Sono partiture composte da Anthony Hopkins ed eseguite dall'Orchestra Filarmonica di Filadelfia. E la critica è entusiasta. Incredibile.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 40 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, per dirla con i Kasabian, altro che superpoteri, cioè, ma qui davvero si parla di superpoteri. Non gli bastava ad Anthony Hopkins essere lo straordinario attore che è, a quanto pare ha deciso, come dicevo, a 88 anni, di debuttare come compositore. In realtà, mentre ve ne parlo, sto leggendo la notizia, è stato il suo primo amore la musica. Non è neanche la prima volta che pubblica qualcosa, ma è la prima volta che pubblica un intervento album, e dice: la musica era il mio primo desiderio, il mio primo sogno, pensa un po'. Compongo da tutta la vita, alcuni di quei pezzi hanno vissuto con me per decenni e mi sorprendo ancora a tornare da loro. E giustamente Stefano scriveva con una certa dote di sintesi: compone anche fottutamente bene, buono a sapersi. Soprattutto scopro che Anthony Hopkins compone a orecchio, cioè un mostro. I superpoteri. Kryptonite, Street Us Down.

Che poi certo non è che sia un esempio unico quello di Anthony Hopkins, cioè il legame tra grandi attori, più o meno grandi nel caso di Anthony Hopkins, grandissimi, e la musica suonata o composta come nel suo caso. Per esempio tra pochissimo ritroviamo Jamie Bower con I Am, e si sa, Jamie Bower, oltre ad essere un validissimo musicista, è anche un attore assolutamente di pregio. Però ecco, io di Anthony Hopkins ancora non me ne faccio una ragione, cioè più che altro è incredibile che io non l'abbia mai saputo, ma dove ho vissuto fino adesso, veramente, che vergogna, che vergogna.

20 e 50 minuti al Molo 17 per l'ultima volta. Da domani il Molo 17 non esisterà più, come abbiamo abbondantemente discusso in questa puntata. Al suo posto ci sarà Rebel Yell sia in settimana sia durante il weekend, quindi potete aprire il giro di scommesse su quante volte io sbaglierò il nome del programma venerdì prossimo. Giuro che cercherò di fare del mio meglio per rimanere concentrata. Non mi resta che salutare questo che è stato il nome del mio programma per 10 anni, il nome del mio programma, il programma di Jimmy D, il programma di Wally, e si apre un nuovo capitolo e vedremo che cosa ci riserverà il futuro. Una cosa rimarrà la stessa: continuerò ad augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21 su Radio Freccia. Ma buonasera, potrei dire sorpresa per qualcuno che magari non sapeva di questa sostituzione, ma comincia questa settimana insieme in anticipo. Io sono Cassidy e voi ci siete al 366-6344-66. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738.

8 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e come mi piace sempre dire, il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Mi verrebbe da dire bentornati, ma in realtà qualcuno non è mai andato, magari qualcuno ci ha portato in vacanza, però così mi sa di ritrovo dell'apertura delle porte del pub, e quindi mi viene da dire bentornati.

0: Ma quanto è bella l'accoglienza ogni volta, davvero grazie, sì.
1: Ma buonasera, ma che sorpresa, ma non ti aspettavo, ma cosa fai alle 21 su Radio Fre... No, aspettavo con trepidazione questo momento. Bentornata e felicità e gioia, buona permanenza su questo pianeta, ciao.
0: Grazie Salvo, buona permanenza su questo pianeta anche a te, non solo a lui ma in generale. Sì, eccezionalmente insieme questa sera per dar modo a Titania di tornare dalla trasferta e poi domani cominciamo ufficialmente quello che è il nuovo palinsesto dell'ultima luna, ma in realtà è un'ora in più.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21:11 su Radio Freccia. Mi fa sempre molto ridere questo messaggio che mi arriva dopo i giorni di assenza da parte di uno sfrecciato, in particolare il Bove. Sì. Vabbè, non la faccio sentire tutta, però davvero grazie. Sì, siamo tornati, abbiamo aperto le porte del pub, come dicevo ci sarà un'ora in più, quindi il palinsesto, la fascia dell'ultima luna adesso sarà realmente uguale in settimana e weekend dalle 21 a mezzanotte, quindi da domani ci troveremo un'ora prima.

Led Zeppelin su Radio Freccia e ringraziamo Sautufau per la selezione musicale, perché ricordo che c'è l'addetto alla selezione, decide il giorno prima quello che sono le scalette, quindi non

possiamo accettare richieste, perché non possiamo accontentarvi sul momento. Questo lo dico perché molto spesso arrivano appunto richieste di canzoni. Intanto saluto Miki, saluto Mautz, c'è anche Luciano, c'è la vostra accoglienza. Chissà che giorno è per voi oggi, nel senso, magari qualcuno è tornato dalle vacanze, qualcuno non è mai andato, qualcuno sta lavorando, insomma, che periodo è? Quel che è sicuro è che siamo abbastanza lessati, brasati, forse siamo un po' stufi, vorremmo che arrivasse l'inverno, forse.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Freccia.
2: Le 21:25 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni, come state, che periodo è, insomma non ci sentiamo da due settimane, anche se devo dire sono volate. Io sono tornata in studio e mi sembrava di esserci stata il giorno prima, in realtà appunto c'è stato un mese perché siamo andati in trasferta e, come vi dico sempre, come portare dietro casa, quindi portare il pub e aprire le porte anche in trasferta, e poi queste due settimane che sono volate, quindi per me è come se il pub non avesse mai chiuso. È una bella sensazione, è bello anche ritrovarsi.

Time Rock Room, Bob Seger su Radio Freccia. Quest'ora ci vuole questa musica che magari riporta un po' di energia quando c'è quell'abbiocco, magari qualcuno ha lavorato, si sta finalmente rilassando, qualcuno sta lavorando e quindi c'è bisogno di mantenere una bella sveglia, o qualcuno magari si sta rilassando proprio non con l'abbiocco, ma si sta godendo il momento. La cosa molto bella che mi trasmettete ogni volta è il fatto della scelta. Chiaramente io lo dico, ma lo sappiamo che c'è tantissima concorrenza, quindi scegliete di stare qui sull'ultima luna e per me è veramente qualcosa di grande, appunto, con tutta la scelta che c'è, quindi grazie davvero.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia.
4: Le 21.39 su Radio Freccia, visto che stanno arrivando dei vostri messaggi e condivisioni, come mi piace sempre dire, perché L'Ultima Luna è per me un programma, chiamarlo programma è riduttivo, un ritrovo, mi piace dire, di condivisioni, state un po' condividendo quello che è stato questo periodo che avete trascorso, magari appunto qualcuno lavorando, qualcuno non è andato in vacanza e ci sta, come ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, perché non è assolutamente obbligo andare in vacanza, ci sono anche delle priorità, si fanno delle scelte, quindi che cosa ricorderete di questa estate 2026? Sperando ricordi positivi, e purtroppo ci sono anche i momenti negativi che si spera sempre che passino molto in fretta.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Lo so che si confonde un po' la situazione nel periodo estivo, perché qualcuno magari non ascolta da tanto tempo Radio Freccia e quindi dice: no, aspetta, non ho capito che cosa succede la sera. Il palinsesto, almeno per quanto riguarda l'ultima luna, rimane quello, con un'ora aggiuntiva, come dicevo, in settimana. Quindi l'ultima luna sarà sempre dalle 21 a mezzanotte. Dal lunedì al giovedì ci sono io, che sono Cassie, di piacere per chi non mi conoscesse, e poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Questo perché durante le sostituzioni estive, insomma, gli orari sono un po' particolari o cambiano le persone nelle fasce classiche, così abbiamo un po' ristabilito quello che sarà poi da domani la normalità.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.52 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. 366-6344-66. Roberta scrive: ciao Cassidy, estate inaspettata con tante sorprese, ma finita con una brutta distorsione in discesa di un trekking in alta montagna. Fuori uso per un po', ma mi rimetterò sicuramente in pista. Un grosso grazie a chi mi è stato accanto. Roberta da Torino, mi spiace perché insomma farsi male chiaramente, soprattutto in vacanza, sì, se ti sei fatta male sul finale è una magra consolazione, però uno può metterla così, che fosse capitato prima ti saresti rovinata completamente la vacanza, quindi speriamo tu ti possa riprendere al più presto. Sì?
2: Ma buonasera Cassidy, bentornata.
1: Grazie.
2: Bentornati a tutti gli sfrecciati per la riapertura del pub dell'ultima luna. E niente, ricomincia una nuova stagione. Un po' di tristezza per aver sentito che era l'ultima puntata del Molo 17, però vabbè, va avanti, no?
1: Sì, va avanti nel senso che il Molo 17 diciamo che chiude, però non cambierà quello che è la fascia. Kat rimarrà sempre lì nel suo orario, solo che, come ha detto anche lei, diventerà Rebel Yell, che si anticiperà, come ha spiegato, quindi anticiperà anche Step, e quindi sarà più o meno simile il palinsesto. L'unico grande cambiamento, tra virgolette, magari ve ne sarete già accorti, o sicuramente per chi ascolta il weekend nella mattinata dalle 10 alle 14, non troverete il Lawrence. Non state trovando Lawrence, ma troverete Wally insieme a Double M, quindi sarà certamente qualcosa di molto interessante da scoprire, da conoscere, e quindi direi che ne vale la pena dare un ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66, eccezionalmente con voi in questa domenica per permettere a Titania di tornare dalla trasferta, e quindi abbiamo cominciato in anticipo quello che è questa settimana, non per mettere l'ansia, voglio dire, perché magari qualcuno mi abbina la settimana a inizio settimana a trovare nel weekend, soprattutto per chi torna dalle vacanze e sta pensando domani si torna al lavoro. Per qualcuno può essere una gioia perché magari odia star fermo e magari si stufa in vacanza e quindi vuole tornare al lavoro, per qualcun altro invece non è esattamente così.

The Rangers, Prince of Peace. Radio Freccia. Bentrovato Costanzo, che bello ricevere questi messaggi, eccomi Cassidy, che gioia ritrovare il mio pub, un grande abbraccio dal vostro Costanzo, un abbraccio anche a te. Leggere il mio pub per me è bellissimo, qualcosa veramente di bello, perché fa capire quello che abbiamo creato insieme in tutti questi anni. A proposito, tra poco ci sono i 10 anni di Radio Freccia, qualcuno c'era dall'inizio, qualcuno è apparso man mano, tra l'altro anch'io, perché non sono qui da 10 anni ma da 7, sì, e quindi ci siamo ritrovati man mano e si è creato questo pub.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 22:12 su Radio Freccia. A proposito, visto che dicevo che teoria la domenica io non dovrei essere qui perché Titania sta tornando dalla trasferta, e arriva questo messaggio.
2: Ciao Cassidy, allora intanto grazie per la sostituzione di questa sera, mi hai permesso di venire a trovare una persona che ti saluta.
3: Ciao Cassidy, buonasera, un saluto da Ciocca e clienti.
1: Ciao Titania, saluto anche Ciocca con i suoi clienti, che insomma più o meno siamo riusciti tutti ad andare a trovarlo e abbiamo anche firmato il muro del suo bar. Secondo me è veramente un onore quando qualcuno ci chiede qualcosa di simile, qualcosa di proprio, che insomma vuole un po' che faccia parte anche di noi sfrecciati.

0: Radio Freccia. Con l'apertura del pub chiaramente non può mancare lei, sì?
1: Ciao Cassidy, carissima! Ben ritrovata, come va? Spero tutto bene. Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. E buona settimana a tutti. Un abbraccio grandissimo. Ciao!
0: Grazie Faustina, ad avere l'entusiasmo di Faustina praticamente sempre e comunque, con quell'energia e quella voglia di condividere, occhio non perdere la voce, perché stasera stavi urlando, ma è quell'urlato proprio di entusiasmo bello. Grazie Faustina, saluto anche Dave da Domodossola.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 22:28 su Radio Freccia, saluto Daniel e Magda. Sì.
4: Grazie della buona musica e buon'ultima luna a tutti, un bacione.
3: Grazie, piccoli sfrecciati crescono. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda l'estate 2026. Cosa vi resterà di quest'estate? Se per voi l'estate sta iniziando o finendo, nel senso che magari qualcuno va in vacanza adesso, qualcuno è tornato, qualcuno non è proprio andato, qualcuno si è fermato, si è riposato, qualcuno invece ha deciso di partire oppure no, insomma. Com'è andato questo periodo? È un'estate da ricordare o magari non ne vale la pena? Ci sono purtroppo quelle estati da dimenticare anche.

Elvis su Radio Freccia. Stavo pensando a quanto è lontana quell'epoca, quanto è diversa, io direi anche purtroppo su certi aspetti, su altri. Chiaramente ogni epoca ha la sua, c'è il pro e il contro, ma quanto è distante. Immaginare anche Graceland, beh, che poi completamente diverso da quello che potevano essere le altre case, perché stiamo parlando comunque della casa di Elvis, quegli arredamenti, quel modo di vivere. La cosa bella che hanno sempre rispettato è il fatto di sì, aprirla al pubblico, ma mai far salire al piano superiore, quindi scale bloccate, perché anche quando Elvis era in vita quelle scale non si potevano percorrere. I remember the sickness was forever. I remember snuff videos.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:39 su Radio Freccia e 40 scoccate in questo momento. Io ho detto oggi partiamo con calma, apriamo le porte del pub, condividiamo un po', parliamo di cose tranquilli, perché tranquille anche perché sapete che molto spesso, e forse è la cosa più interessante, almeno secondo me è quella la percezione, a vedere anche la vostra partecipazione. Infatti io ogni volta vi ringrazio per quanto vi aprite e quanto condividete. Quando ci sono quegli argomenti belli, tosti, quei bei mattoni che ci piacciono, perché condividiamo tanto, è davvero molto interessante. Ma non parliamo solo di cose molto profonde e riflessive, però ogni tanto stiamo anche sul leggero, altrimenti diventa forse un po' troppo. Però è una parte che a me piace tantissimo.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Cosa ricorderete dell'estate 2026, se c'è qualcosa in particolare da ricordare, perché ci sono alcune estati che non so se capita anche a voi, pensate a un anno, che ne so, il 2013, cosa stavo facendo nell'estate 2013? Boh, ci sono delle cose che si annullano proprio così a... forse è per quella selezione che dicono che faccia il cervello di mantenere delle cose e eliminare altre che non sono importanti.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.52 su Radio Freccia finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna insieme a McCassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Ci sono i vostri messaggi e condivisioni per quanto riguarda il ricordo di quest'estate. Che cosa vi rimarrà? Se vi rimarrà qualcosa. Qualcuno ha scritto cosa resterà di questi anni 80 e no, siamo andati molto molto avanti. Eh sì, qualcuno potrebbe dire purtroppo, insomma, gli anni 80, belli, belli, per chi li ha vissuti sicuramente, ma io credo che, come spesso ne abbiamo anche parlato, ognuno ha un legame chiaramente nei confronti di quella che è la propria epoca, quindi chi ha vissuto gli anni 80 e magari ha vissuto gli anni più belli, tra virgolette, quelli della giovinezza spensierata, ha quel legame lì, magari a pensare un'estate negli anni 80 o negli anni 90 e così via, normale per tutti. Sentiamo un po' l'estate di Salvo.
2: Cosa ricorderò dell'estate 2026? Quasi niente, a parte un'orata, mi dicono che sono le orate che fanno questo, stavo galleggiando tranquillamente nel mare e mi sento pungere il polpaccio sinistro, che cazzo è? Dopo due secondi, tac, il polpaccio destro, allora dico, ma meglio che esco dall'acqua. E esco dall'acqua e poi parlo con una signorina lì del bar e mi dice, no no, sono le orate che fanno queste cose, ti pizzicano, sembrano dei punture di acqua. E tu, sì, è stato proprio quello.
1: È la vendetta delle orate, visto che Salvo ha sempre lavorato in cucina, chissà quante volte le hai cucinate, quindi hanno detto va bene, ci possiamo rifare. 366-6344-66, non si firma ma dice ciao Cassidy, io come tutte le estati ho lavorato come una belva, il 26 settembre finalmente vado in ferie, ma manca ancora un mese.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, eccezionalmente con voi in questa domenica sera. Poi domani, come dicevo, riapriremo ufficialmente le porte del pub, ma con un'ora in più, quindi dalle 21 a mezzanotte. Intanto ci sono i vostri messaggi, le vostre condivisioni, il ricordo di quello che è quest'estate, che cosa vi rimarrà, se vi rimarrà qualcosa. E stanno arrivando in realtà anche ricordi di estate passate, come questo messaggio da Marco da Vicenza, che dice: l'estate in cui sono finalmente diventato istruttore di scherma storico ed artistica. Beh, sicuramente sono grandi traguardi che si ricordano.

0: Alanis Morissette
1: su Radio Freccia. Allora, Carla, sei troppo drastica, però penso che in tanti ti capiscono. Ci sono persone che tollerano. Vabbè, faccio prima sentire il messaggio di Carla.
2: Buonasera Cassidy, bentornata.
1: Ciao, grazie.
2: Io di quest'estate ricorderò il fatto che sarà l'ultima. Sì, perché io morirò per questo caldo, no, prima che finisce. Morirò, quindi non avrò più un'altra estate. Quindi si ricorderà per questo motivo. Non ce la faccio più.
1: C'è qualcuno che riesce a tollerare il caldo, stavo dicendo. Qualcuno che proprio lo ama. Però quando è troppo, secondo me. In più si narra, e spero che sia sbagliato, ma staremo a vedere, che sia solo l'inizio. Sarà una delle estati più fresche, tra virgolette, rispetto a quelle che verranno. Io spero che sia solo terrorismo psicologico, perché non voglio credere che possa... può essere comunque, però... No, non ci voglio neanche pensare, perché è stato veramente una sofferenza. Noi in trasferta mangiavamo all'aperto in un posto bellissimo, ma si mangiava proprio sudando, proprio perché si era all'aperto. Quindi è stata veramente un'estate tosta sotto il punto di vista dei gradi. E soprattutto pensiamo anche alle persone che hanno a che fare con un lavoro dove in più hanno anche i gradi del lavoro, come può essere un panettiere, il pizzaiolo e così via.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 23:15 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. L'ho detto, siamo partiti leggeri anche perché è una domenica sera. Ci piacciono quegli argomenti belli corposi, però variamo anche di solito, facciamo un po' magari la serata quella più profonda, una serata un po' più leggera, magari una serata divertente, insomma dipende un po' da come ci gira. Sì, può essere anche quello, perché molto spesso si parte anche da un vostro messaggio, da una vostra considerazione, oppure da qualcosa che vivo io, che leggo io, insomma condividiamo sempre.

su Radio Freccia. A proposito di estate che si ricordano, perché sono arrivati anche messaggi come Francesca che si ricorda quella del 2016 perché è stata una bellissima vacanza con un fidanzato, quello che era il fidanzato di quel momento, ma è stata una gran storia d'amore. A proposito di appunto estate che si ricordano, quella del Live Aid è rimasta lì nella storia, fa parte di quelle estate che vengono subito in mente, almeno quando si parla di musica rock, ma non solo, quando si parla di musica in generale, è quella, quell'estate che penso venga in mente un po' a tutti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 23:26 su Radio Freccia, che cosa ricorderete di quest'estate 2026 e se c'è un'estate che ricordate in particolar modo? Arriva questo messaggio da Federico che dice: ciao Cassidy, purtroppo se penso a quest'estate posso dire che i momenti brutti sono stati più di quelli belli. Separazione di coppia ancora da definire e un paio di spiacevoli accaduti per motivi di salute, non a me, ahimè, che dire. Buona serata da Federico. Guarda, se posso spendere una parola per quello che può essere, insomma, per quanto può valere, spesso ci sono stati messaggi di sfrecciati che hanno, insomma, superato un

divorzio, è stata dura, però poi magari col passare del tempo hanno anche detto meglio che sia andata così, quindi spero che possa essere un buon inizio, un qualcosa di positivo per il futuro. Chiaramente adesso è stata un'estate pesante, speriamo che la prossima, quelle a venire, possano essere qualcosa di buono.

0: AC/DC. Purtroppo sta andando per la maggiore, questa motivazione di quest'estate, sì.
1: Ciao Cassidy, guarda, io sarò banale, sarò scontato, ma l'unico ricordo che avrò di quest'estate 2026 è sto mannaggia di caldo e di siccità, porca miseria, dai primi di giugno. E vabbè, passerà, arriverà l'inverno. Quando manca Natale?
0: Effettivamente, poi solitamente si dice che superato Ferragosto uno comincia a pensare al Natale. Poi ci sono quelle persone che amano così tanto l'estate che sopportano anche questo caldo. Per la maggior parte siamo un po' pieni, come abbiamo detto prima, ce la facciamo proprio più. Cioè, anche ad andare al mare, non so per chi è andato, magari se n'è accorto, raramente c'era un filo di vento, cioè pure a stare lì sotto l'ombrellone si soffocava.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.37 su Radio Freccia, che bello, io continuo a ringraziarvi perché non do mai per scontato quella che è l'accoglienza, soprattutto in un giorno che non è il mio, nel senso che sì, io ho cominciato nel weekend come molti sanno, poi sono passata in settimana, però comunque adesso l'ultima luna del weekend è di Titania, quindi chiaramente ci sono persone che aspettano Titania, quindi trovare l'accoglienza anche in altri giorni è sempre molto bello. Infatti saluto Stefano da Monza che mi ha scritto bentornata, adesso sì che si può ripartire, questa cosa mi fa enormemente piacere, grazie davvero.

In My Place, Coldplay, Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi, quelle che

quella che è stata la vostra estate, se è una di quelle estate che ricorderete per qualche motivo in particolare o una di quelle estati che va via come altre, perché pensare, come dicevo prima, di tornare con la mente indietro nel tempo, non è che ci ricordiamo proprio tutte le estati, anzi.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.50 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna per questa sera, ma domani comincia la settimana ufficiale per quanto riguarda l'apertura del pub e ricordo che da questo nuovo palinsesto cominceremo alle 21, quindi vi aspetto qui in quell'orario lì. Poi chiaramente ognuno arriva quando vuole, ci mancherebbe, non è che deve essere proprio spaccato al secondo. Io di quest'estate ricorderò una bellissima trasferta, forse la più bella o tra le più belle, ci siamo trovati veramente molto molto bene per quanto riguarda il villaggio, ma anche per la compagnia. Saluto in particolare Lau, che anche oggi si è alzata molto presto per venire qui in radio, quindi rientro anche delle sue ferie. Detto questo, sentiamo voi. Sì?
3: Buona domenica sera. Ciao. E grazie sempre della compagnia. Quest'anno vacanze speedy, solo una settimana, ma passate bene. La priorità sempre i miei ragazzi, quindi largo ai giovani. Buona serata ancora.
2: Buona serata anche a te, però comunque una settimana l'ho fatta bene, non è male.
4: Io sicuramente mi porterò nel cuore per sempre il Viva Viva Fest, è appena finito, sto rientrando a casa, andate a cercarvelo e spiegarmi un messaggio risuonerebbe soltanto banale, bisogna viverlo, è un piccolo viaggio di introspezione, si cura la propria anima, si cura il proprio essere, si rispettano le persone, il consenso, la vulnerabilità, si piange tanto e musica, un sacco di bella musica, niente, ciao.
2: E arriva questo suggerimento, chiudiamo così.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. I could stay awake just to hear.